0: uno dei tuoi primi appuntamenti, cioè con una che ti faceva battere
1: c'era
0: il cuore?
1: C'era Reality di, del tempo delle mele.
0: Veramente?
1: Dreams,
0: l'avevi messa tu?
1: Sì. No, no, no, c'era in sottofondo.
0: In sottofondo dove?
1: In
0: locale? Macchina?
1: Macchina.
0: Vedi? Noi tendiamo a ricordare, soprattutto i primi appuntamenti o le cose importanti, attraverso la musica. A me c'era il pezzo... questo.
1: Qual era? Ecco, Andrea ha fatto la prima cagata. Un applauso ad Andrea. Grande!
0: C'era questo. Aspetta. Hai capito qual è?
1: Iaventura.
0: Ragazzi, è del 2003 questo pezzo.
1: Cioè, vuoi dire che tu il primo appuntamento l'hai fatto nel 2003? Tu fino al 2003
0: no,
1: ne avevi
0: il primo appuntamento
1: fatto.
0: Di Luca.
1: Ma non piace.
0: Ma sì, Andrea, però la devi mettere in pezzo. Vuoi ballare con me?
1: Mi sento. È partito un quarto d'ora di intro. No, no, ma Adriana che era pronta.
0: Io ero pronta a ballare. Aspetta.
2: Vabbè. Ciao Pippo, ciao Adriana. Ciao. La vostra complicità mi fa venire il buon umore.
1: Il buon umore.
2: Buona giornata, siete unici.
1: E Adriana,
0: grazie,
1: siamo
0: mille.
1: Complici anche di una rapina, per
0: grazie
1: cui ci arresteranno tanto prima. Lo stipendio di fine mese che prendiamo a Radio Kiss Kiss. Siamo complici in questa rapina. Allora, attenzione, 347-490-0042, raccontateci il vostro primo appuntamento, dove siete andati, come vi siete sentiti,
0: anche
1: come
0: se appuntamento diciamo fresco,
1: quello
0: fresco,
1: più bello,
0: cioè,
1: quello che ricordate in modo più divertente, anche quello dove avete fatto magari una figura barbina,
0: uh-huh.
1: Esattamente, allora 347 490 0042 per WhatsApp audio. Andrea, il primo appuntamento con il Pippo Pelo Show l'hai già toppato, andiamo avanti, grazie.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Kiss Kiss.

0: da Argenta in provincia di Ferrara. Buongiorno Chiara.
1: Ciao Chiara, buongiorno.
0: Ma buongiorno.
2: Buongiorno. Chiara, sono emozionata ad essere qui con voi stamattina.
0: Che carina che sei, perché ci ascolti sempre, Chiara?
2: Sempre, tutti i giorni quando vado a lavorare. Non vado sempre a lavoro in orario uguale, però
0: in genere da che ora? In genere da che ora?
2: Dalle 6 alle 8.
0: Dalle
2: 6
0: alle 8. Vabbè, noi siamo dalle 7 alle 8, il Pippo Pelo Show, prima ci sono i mattinieri, giusto?
2: Esatto.
0: Quindi ascolti un po' loro e un po' noi. Bene, perfetto.
2: Esatto.
1: Allora, Chiara, quando hai sentito parlare del primo appuntamento, ti è subito venuto in mente il tuo primo appuntamento?
2: Esatto. Cioè, non è stato proprio il primo, ma è stato uno dei primi. Dove la persona con cui sono uscita, i primi 10 minuti di appuntamento, mi ha detto che faceva il porno attore.
1: Ma che
0: veramente?
1: Dici, è vero?
2: Sì, il fatto che dopo questo primo appuntamento, che ovviamente non ce n'è stato un secondo, sono andata a verificare se realmente era così ed era davvero così.
0: Cioè, hai visto dei film interpretati da lui, è bravo?
2: Esatto.
0: No, allora, senti, io ne approfitto però perché non gliel'ho mai detto Adriana. Il primo appuntamento con Adriana non gliel'ho detto. Adriana, io faccio il pornattore.
1: Con le controfigure.
0: No. Dopo ti faccio vedere dei film che ho fatto.
1: Veramente?
0: Sì, sì, sì, appena chiudiamo la telefonata... Okay. La faccio ria controfigura. Allora, torniamo a te, Chiara. E tu, però è stato, devo dire la verità, io penso che lui l'abbia fatto proprio scientemente, cioè lui voleva farti sapere prima che tu lo scoprissi.
1: Voleva essere chiaro.
0: Voleva essere
1: giusto?
0: Chiaro, mi pare anche giusto.
2: Sì, è stato un metodo d'approccio che sicuramente, almeno con me, non ha funzionato, perché non vedo eticamente corretto condividere l'uomo, anche se per lavoro, con qualcun altro.
0: Mm-hmm. Ok.
1: Ma era figo, Chiara, era figo?
2: Moltissimo. Sì.
0: E quindi tu questo porno attore non l'hai nemmeno testato, diciamo, se fosse
1: bravo. Non l'hai provato?
2: No, non l'ho provato.
1: Non l'hai provato.
0: Lui ti ha detto che era un porno attore, a te sono cadute le braccia e è finita lì.
2: Sì, per tutta la sera ho pensato solo a quello.
0: Allora,
2: quindi...
0: sentiamo un attimo le donne che stanno ascoltando la radio.
1: Lo so, io non ci avrei
0: voglio
1: creduto.
0: Fare una call to action. Care donne che state ascoltando la radio, primo appuntamento, incontrate uno, come è successo a Chiara d'Argenta, che vi dice, sì, guarda, voglio mettere le cose in chiaro, io sono un porno attore. Vi viene la curiosità di verificare di testare la bravura di questo attore? Anna Chiara sì, già ha detto
1: Anna Chiara,
0: certo.
1: Grazie per
0: Anna
1: il film
0: Anna Chiara sta come una pazza. Esatto.
1: No, Anna Chiara mi ha dato il titolo del tuo film.
0: Come si chiama?
1: Il pistolino.
0: Anna Chiara non lo fa... No, Chiara, la nostra Anna Chiara non l'avrebbe manco fatto finire di parlare. Cioè, io faccio il porno, boom, e subito
1: scusami,
0: si sarebbe...
1: Ma Chiara, perdonami, il porno attore fa il porno attore perché ha dei requisiti, diciamo...
2: importanti. Mi aveva fatto vedere delle foto.
0: Ha fatto vedere anche delle foto.
1: Sempre durante il primo appuntamento?
2: Sì.
1: Scusa, allora, ma dove l'avevi recuperato questo qua? Su qualche app?
2: Ah, io diciamo che ero andata in una serata in una discoteca dove c'era anche la piscina e già si vedeva comunque dal costume che era abbastanza...
1: Aveva dei requisiti.
0: Il ragazzo aveva delle dotazioni importanti. Andrea, la Chiara ti sta chiamando da mezz'ora, tu guardi all'altra parte. No, questi due sono meravigliosi.
1: Andrea ascoltava il programma, Pippo.
0: Sì, sì. Allora, sentiamo qualche messaggio che arriva dalle donne che ci dicono al 347 490 0042 cosa avrebbero fatto se fossero state nella tua condizione. Vai.
3: Okay. Ciao ragazzi, ma io scappavo a gambe levate, anche perché che ne sai, no per l'amor di Dio, magari dimensioni imbarazzanti o robe di questo genere, anche no grazie,
0: chi
3: sa tutti.
0: Vedi, allora dice lei che hai fatto bene, Chiara.
2: Ok,
0: sentiamone un altro.
4: Kiss Arnaldo da Roma.
0: Arnaldo,
4: a me non
0: è
4: mai capitato di incontrare una donna porno artrice, magari
0: artrice, sì, con l'artrite.
3: Ma che domande fai, Pippo? È certo che dobbiamo testare subito, nell'immediato.
0: Vedi, lei
3: quando
0: avrebbe testato su
3: più una cosa del genere.
0: Sì, anche
1: capito?
0: Adriana la conosco
1: Chiara?
0: Troppo bene per non testare. Adriana avrebbe testato e c'è come.
1: Beh, dipende, sarà figo, gentile.
5: Oh. Assolutamente sì. Cioè, quando ti ricapita di poter provare un porno attore, scusatemi.
0: Allora, vedi, Chiara, ti stanno facendo un richiamo.
2: Hai sbagliato.
0: Sentiamo ancora.
6: Siete unici, complimenti.
0: Ma che c'entra? Ma stiamo parlando.
6: Il pistolino, sto morendo.
1: Ah, il titolo del film porno di Pippo Pelo.
0: Vabbè, vai.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Stefania da Vagliano Cremasco. Beh, io la curiosità un po' me la sarei tolta, sinceramente.
1: Ma lei se l'è tolta?
7: Sì. Ciao, però almeno un po' di curiosità, dai ragazze. Poi sarà anche un bel gnocco. Ciao.
0: Chiara, beh, veramente, secondo me te ne sei amaramente pentita.
1: Dopo che hai visto i film dove lui era protagonista, ti sei pentita, te ne sei pentita di averlo lasciato lì?
2: Che sicuramente poteva essere un bel giro in giostra.
1: Un bel giro, però non te la sei sentita.
0: Non
1: comunque
0: si è fatta il giro in giostra! Altro giro, altra corsa! Inserire il gettone, via! Adriana si sarebbe fatta tutto il giro,
1: Ma chi te l'ha detto?
0: Sì. Avrebbe messo un braccialetto elettronico per entrare sempre nella giostra.
1: Il braccialetto elettronico, però, un po' più grande. Lo vorrei adesso infilare al tuo collo, un collarino elettronico.
0: Allora, Chiara,
1: grazie per averci raccontato questo tuo primo appuntamento. Un esordio davvero col botto stamattina.
2: Esatto.
0: Grazie,
1: ma adesso,
0: Chiara,
1: sei impegnata, sì?
2: Adesso sono accompagnata. Sì, e l'appuntamento con questo mio attuale compagno è stato invece la cosa più bella del mondo.
1: Ok, magia, come dovrebbe essere.
0: Beh, molto romantico, immagino. Grazie mille, un abbraccio.
1: Chissà te.
0: Stiamo parlando del primo appuntamento, la prima persona. Ciao Chiara, la prima persona è stata Chiara che ci ha raccontato che la persona con cui è uscita ha subito confessato di essere un pornattore e lei è scappata.
1: E lei è scappata, non ha voluto più continuare la frequentazione. Ne parliamo tra pochissimo ancora, intanto c'è J-Lo.

0: Ambra per questa canzone di Tonalta Potential su Radio Kiss Kiss. Abbiamo Giovanni da Latina. Buongiorno Giovanni.
1: Ciao Giovanni, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Che segno sei, Giovanni?
2: Gemelli.
1: Gemelli, è già andato oggi. Dobbiamo, abbiamo gli ultimi due segni, Pippo.
0: Ah, ma c'è, è necessario?
1: Sì, dobbiamo chiudere il cerchio dei 12 segni zodiacali.
0: Dobbiamo, come se fosse un obbligo.
1: Sagittario e Ariete. Quindi, sei del segno del Sagittario o sei del segno dell'Ariete? Manda subito un vocale al 347-490-0042.
0: Ah, quindi oggi stai ordinando.
1: L'oroscopo Petro potrebbe beccare proprio uno dei due segni.
0: Allora, Giovanni, ma veniamo a te. Il primo appuntamento con l'attuale moglie, giusto?
2: Sì. Attuale, lei, sì.
0: Sì, lei voleva fare solo sesso, è vera questa cosa?
2: Sì, ci ho messo 10 anni a prendere il primo appuntamento e lei voleva fare solo sesso, sì.
0: Lei è venuta al primo appuntamento, l'attuale moglie, per fare sesso, lui no. Lui, tu invece volevi costruire qualcosa. Lui aveva Adriana la clamosa.
1: La progettualità!
2: No. No, aspetta, sbagliamo. No, io non volevo costruire niente.
1: Niente.
2: Volevo fare solo sesso anch'io. Il problema è che lei si è innamorata.
1: Ma te la sei dovuta sposare?
2: Eh?
1: Hai dovuto poi sposarla?
2: Poi le ho chiesto di sposarla.
0: No, gliel'ha chiesto lui.
1: Perché ti eri innamorato un po' pure tu?
2: Sì. Ma allora, io ero innamorato da 10 anni.
0: Adriana,
2: io ero innamorato da 10 anni.
0: Sono andati tutti e due al primo appuntamento con l'intenzione di farsi una bella passeggiata,
2: esatto,
0: nel Chianti. Una passeggiata nel,
2: sì,
0: Chianti, esattamente.
2: Sì.
0: Quando hanno scoperto, diciamo, l'uno il piacere di stare con l'altra e viceversa, è scoppiato subito un amore da parte di lei, ma anche da parte di lui, che poi le ha chiesto di sposarlo.
1: Ma scusami Giovanni, al primo appuntamento poi avete già fatto quello che dovevate fare?
0: Certo.
2: No, lei ha detto no, rimandiamo perché
1: rimandiamo.
2: Al primo appuntamento io mi sono innamorata, è brutto.
1: Cioè, lei si è innamorata di te al primo appuntamento, Giovanni, scusa.
0: No, ma io non, cioè Giovanni, tu
1: cosa
0: non
1: hai di tanto magico e speciale? Come l'hai fatta innamorare, secondo te?
2: Ci conoscevamo da 10 anni.
0: No, ma io non ho capito una cosa. Lei hai detto che è venuta al primo appuntamento, lei è venuta per fare sesso.
1: Però poi ci ha ripensato,
0: sì, e poi
1: perché
0: non l'avete
1: si era innamorata. Fatto.
0: Perché ci ha ripensato che t'ha vista e sei innamorata al primo appuntamento,
2: esatto,
0: subito?
2: Sì,
0: ma che cazzo significa sta cosa che stai dicendo? Ma che significa?
1: Io non ho capito niente.
0: Ma io non capisco. Uno arriva, oh mamma mia, stasera mi faccio una passeggiata nel Chianti. Con...
1: Poi lo vede.
0: Ma mi sembra una cazzata mai sentita prima. Cioè, che una viene tutta, diciamo...
1: Giovanni, ma secondo te,
0: ma che
1: quali sono stati gli
2: atteggi? Mi ha pagato la cena?
0: Allora Giovanni, secondo me stai dicendo una cazzata, però va bene.
1: Ti ha pagato la cena perché era già innamorata, persa di te?
2: Lei voleva venire a cena per portarmi a letto, ha capito che era innamorata dopo 10 anni, mi ha pagato la cena, non me l'ha data. E mi ha detto ci vediamo dopo domani, perché domani c'è la partita del Milan. Dopo
0: a
2: domani
0: differenza
2: me l'ha data, poi.
0: Di Adriana che invece alla prima cena non si è innamorata, però diciamo...
1: No, non mi innamoro alla prima cena. Giovanni, scusa, Anna Chiara, mi dai la foto di Giovanni? Giovanni, quanti anni hai?
2: 53.
0: 53, aspetta, Giovanni, sta con lei da quanti anni?
2: 15 anni.
0: Da 15 anni, bene.
1: Giovanni, io non capisco...
0: L'hai visto, Giovanni?
1: No, ringrazio a Dio, cioè non capisco qual è stato il requisito per cui lei si sia innamorata.
0: Adriana, ma un uomo non è che deve essere bello, può essere un uomo interessante.
1: Al primo impatto,
0: una persona
1: simpatica. Guardi l'estetica.
0: A me non torna.
2: Non sono bello.
0: A me non torna.
2: Perché date per scontato che non sono bello?
1: No, sei molto
0: bello. Ma che stai facendo? Perché l'hai messo giù? Giovanni,
2: sì,
0: a me non torna quello che hai detto, mi sembra un po' surreale, però me lo prendo per buono, che devo fare. Va bene, comunque grazie mille per
1: essere
0: stato.
1: Vabbè, ma d'altronde è gemelli, è un pallonaro.
2: Porterò le prove.
1: Si scherza.
0: Giovanni da Latina,
2: lo so.
0: È stato un piacere conoscerti, chi schissa a te.
2: Grazie,
0: ciao, buona giornata. Allora, tra poco l'oroscopo Petro.
1: Tra poco l'oroscopo Petro, ancora primo appuntamento, intanto Blanco ed Elisa con Ricordi.

0: Arianna, quando non fai una passeggiata nel Chianti?
1: Pippo, fortunatamente faccio 10.000 passi al giorno.
0: Ah, quindi l'hai fatta ieri l'ultima passeggiata nel Chianti?
1: Sì, a occhio allora, croce sì.
0: Ieri Adriana ha fatto una passeggiata nel Chianti, si vede, oggi sei più rilassata.
1: Oggi sono rilassata? E sì, tu invece sì, quando è che avremo questo rilassamento?
0: Ti faccio sapere.
1: Quando avremo un Pippo Peluche rilassato?
0: Ti faccio sapere. Ti aggiorno.
1: La recuperiamo.
0: Andiamo
1: una?
0: Con l'oroscopo Petro.
1: Vai, sentiamo.
2: Buongiorno a tutti. Sabrina da Roma.
1: Ciao,
2: e
1: Sabrina.
2: Sono dell'Ariete.
1: Ariete.
2: Ok. Ciao Diana, ciao Pippo.
1: Ciao, ciao Sabrina.
0: Sabrina, questo è tutto per te.
1: Le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
0: Ma Andrea se l'è scordato. Ma andiamo avanti. Abbiamo adesso l'oroscopo Petro del segno dell'Ariete. Che è l'Ariete oggi?
1: Sì, oggi è l'Ariete.
0: L'Ariete? Sì, sì, sì.
1: Povero Andrea.
0: Il segno di Luisella.
1: È il segno di Luisella.
0: Ah,
1: anche il segno di Danilo Bello Buono.
0: Allora tenevo a dire che Adriana, sappiate che non vi caga proprio. Voi ascoltatori, Adriana fa l'oroscopo ad persona.
1: No, esatto.
0: Oggi c'è Luisella qua e le fa l'oroscopo.
1: No, vabbè. Faccio l'oroscopo perché poi capisco. Luisella, Danilo, Marcello, Niespolo, è Ariete.
0: Tutti Ariete.
1: Antonio Irace, Ariete. Ci sono tanti di Ariete anche
0: ma
1: qua.
0: Ma chi
1: in,
0: se ne frega pure. Andiamo avanti.
1: Va bene, quindi noi focalizziamo queste persone e andiamo avanti. Ariete, il segno dell'Ariete, al primo appuntamento siete un pericolo pubblico per voi stessi ma anche per gli altri.
0: Ah,
1: ok,
0: ecco. Allora
1: lavoro.
0: Su questo sono d'accordo oggi.
1: Sei d'accordo?
0: Sì, se sei dei personaggi
1: tu
0: che hai citato prima.
1: Visualizza le persone che ti ho
0: certo.
1: citato. Ok, allora siete così ottimisti che se vi danno un appuntamento di lavoro voi lo trasformate in un incontro galante. Flirtate con le risorse umane senza accorgervene.
0: Che c'è bene.
1: Soldi generosi da far paura. Non lo so, è generoso l'Ariete? Non lo so.
0: Luisella sì, non so in generale.
1: Ok, al primo appuntamento pur di fare i grandi signori siete capaci di offrire la cena a tutto il ristorante, compreso il tavolo dei vicini, per poi ritrovarvi il giorno dopo a controllare se avete i soldi per il biglietto del tram. Sesso anche al primo appuntamento, visto che oggi parliamo di quello. Ariete non ha filtri. Al primo appuntamento, mentre l'altro sta ancora cercando di capire come vi chiamate, voi state già raccontando di quella volta che siete rimasti nudi in un ostello in
0: ecco,
1: Thailandia.
0: Luisella sì, anche qui sì, rispecchia proprio lei, me lo stavo dicendo,
1: l'ostello
0: mi stava raccontando
1: in Thailandia
0: del primo appuntamento dove la nudità è stata, diciamo, un lampo. Andiamo avanti.
1: Siete talmente spontanei e travolgenti che con voi il primo appuntamento si trasforma subito in una maratona ravvicinata o in una fuga disperata dall'altra persona che non regge il vostro ritmo.
0: Adriana, adesso ti faccio vedere una bella maratona.
1: Va bene, te la dai a gambe levate?
0: Sì, chiediamo agli amici dell'Ariete se sono contenti e soddisfatti al 347-490-0042.
1: Okay.
0: Vi siete riconosciuti nel segno dell'Ariete del...
1: Pedro.
0: L'orosco Petro, grazie.
1: Abbiamo scomodato anche la tribù. Va bene, dai, sono le 7:52, sta quasi volando via la nostra prima ora insieme. Vi ricordiamo che noi siamo in diretta dalle 7 alle 9, sia su Radio Kiss Kiss, ma anche su Kiss Kiss TV, al canale 158 del digitale terrestre. E adesso torniamo un pochino indietro nel tempo con un History Kiss.
0: Il pezzo è bellissimo, ci ha fatto ballare tanto all'epoca, era il 1987. Questo allora ragazzo si chiama Rick Astley e la canzone era Together Forever, un successo strepitoso. Arrivò anche al Festival Bar in Italia.

0: Siamo divertiti con Rick Astley, era il 1987, Together Forever. La nostra redazione è pronta per darci le news tra qualche istante, giusto?
1: Tra qualche istante arriva Umberto Aprea per tutte le ultime informazioni più importanti.
0: Ma buongiorno a tutti gli amici che ogni mattina scelgono Radio Kiss Kiss, tutti gli amici che dalle 7 alle 9 sono col Pippo Pelo Show, con Adriana, con Pippo, con Andrea Cimmino stamattina in regia, con Anna Chiara. Ah, volevi che non lo dicessi, era meglio evitare, Andrea, va bene, non lo dirò più. In alto c'è Peppino D'Amelia, che salutiamo, siamo tutti qua con voi come sempre.
1: Sono le 8, ovviamente siamo in diretta su Radio Kiss Kiss, in diretta su Kiss Kiss TV, il canale 158 del digitale, non dimenticatelo mai, potete scaricare anche la nostra app.
0: Allora Adriana, devo fare una call to action.
1: Ah,
0: adesso sì, ho bisogno,
1: sei troppo figo,
0: ho bisogno,
1: quando parli così.
0: Sì, ho bisogno di sentirmi, diciamo, un po' dell'affetto degli ascoltatori di Torino e dintorni, perché noi venerdì 29 faremo la levataccia a Torino per fare il Pippo Pelo Show da Piazza Castello in casa Kiss Kiss, che sarà aperta a tutti. Mm-hmm. Quindi chi di voi ci verrà a trovare, ci invia adesso un WhatsApp al 347 490 0042 e ci scrive: io ci sarò, vengo a salutarvi. Basta un io ci sarò. 347 490 0042.
1: Quindi
0: così
1: già
0: diamo
1: a partire...
0: un senso alla nostra presenza lì. Andiamo, sì, a fare il programma lì per incontrare gli ascoltatori.
1: Noi andiamo, sì, esatto, è stato tutto studiato per incontrare tutti quelli che sono a Torino, ma anche quelli che hanno deciso di fare un weekend anche lungo lì a Torino. Quindi dalle 7 alle 9 noi facciamo regolarmente il programma da casa Kiss Kiss in Piazza Castello a Torino, e dalle 7 in poi sono aperte le porte veramente a tutti quelli che hanno voglia di, ecco, passare anche per un saluto.
0: Questo, quindi io ci sarò, è per il venerdì mattina, lo vogliamo, okay, per il venerdì mattina tra le 7 alle 9. Poi dopo, nei prossimi giorni, ci fa sapere anche se ci sarete la sera del sabato 30, che c'è il mega eventone,
1: la
0: il
1: prima
0: Kiss
1: tappa.
0: Kiss Way, la prima tappa in Piazza Castello. Adriana, vogliamo citare degli ospiti?
1: Vi
0: a
1: diamo
0: caso?
1: Alcuni nomi di artisti che ci raggiungeranno lì sul palco di Piazza Castello a Torino. Ci sarà Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, Dito nella Piaga e tanti altri. Poi ovviamente per tutte le informazioni tenete sempre d'occhio i nostri social e soprattutto il sito, che è kisskiss.it, mi raccomando.
0: Bene, allora grazie.
2: Buongiorno, sì, ci sono anch'io in
0: bravo.
2: Piazza Castello e 30, quindi ti raccomando, no, fatti vedere, io sono bello.
0: Sì, allora stiamo parlando del 29 mattina, lo sapevo che, qualcuno non capiva un cazzo.
1: Vabbè,
0: abbiamo detto, noi veniamo lì a fare il programma
1: calma,
0: il 29
1: calma.
0: Mattina, poi il sabato c'è il concerto. Chi ci sarà il 29 mattina a venire a seguire il Pippo Pelo Show, non il 30 del concerto? Non hai capito una minchia, andiamo avanti.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: vediamo.
2: Io ci sarò.
1: Quando?
0: Dovete dire quando.
1: Allora, io ci sarò 29 mattina. Scrivete così
0: no,
1: siamo certi.
0: Se no vado da Andrea e devo picchiarlo per forza, perché se lui mi mette i messaggi di quelli che dicono il 30, oggi le busca.
1: Andrea, a occhio e croce domani avrai la febbre, vero? Ti sentirai male.
0: Mamma mia.
1: Non verrai a fare il programma, è vero, no?
0: Va okay. Bene, va. Andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia.
4: Il mio nome è Mai Più, Mai Più, Mai Più. Il mio nome è Mai Più, Mai Più, Mai Più.
0: Comunque Adriana, stanno scrivendo in tanti che ci saranno il 29 mattina e siamo molto contenti, devo dire la verità. Grazie,
1: beh,
0: a tutti,
1: certo,
0: di cuore.
1: Teniamo il pelo calmo calmo, altrimenti mi si arrabbia.
0: Eh certo.
1: Sono le 8:03, grazie a chi ci ha cantato sotto la doccia questo pezzo che è meraviglioso. Giovanotti, Ligabue e Piero Pelù con Il mio nome è Mai Più dal 99.
5: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante in fondo a me.

0: con Ligabue e Piero Pelù, Il mio nome è più. Questa canzone fu un grandissimo successo nel 1999, l'abbiamo riascoltata, cantata sotto la doccia. Andrea, hai da farci sentire qualcosa, mi sa, vero?
1: Sentiamo.
2: Oh, se tu ci pensi bene, sei tu che ci fai confondere.
1: Bravo!
0: Come allora. No, toglimi sta base qua che c'è poco da ridere. Allora. Questa serve per ridere, non serve per incazzarsi.
1: Grazie Andrea.
0: Ma come ti permetti di dire sei tu che ci fai confondere?
1: Ha ragione, sei
0: non
1: tu
0: ha
1: che
0: ragione
1: fai
0: un
1: confondere.
0: Cazzo. Io ho detto.
1: Oh.
0: Che se ci venite il 29, perché il fatto che veniate il 30 sera, che ci sono tutti gli ospiti, lo sappiamo già che ci saranno decine, centinaia di migliaia di persone. Mm. Noi vi abbiamo invitati a vedere il Pippo Pelù Show venerdì 29 la mattina. E tanti hanno capito, la maggior parte è che ci vediamo il 29 mattina. Tu non hai capito un cazzo e adesso te la vuoi prendere con me?
1: Hai ragione.
0: E dici sei tu che mi confondi.
1: Ci fa
0: sei
1: confondere.
0: Tu che ascolti la radio distrattamente perché pensi che stiamo qui a vendere aria e quindi poi mandi un messaggio del genere dicendo ah no io ho sbagliato perché tu non hai spiegato bene. Hai capito?
1: Non ti preoccupare caro ascoltatore.
2: Oh, se tu ci pensi bene sei tu che ci fai confondere.
1: Ci fai confondere. Pure io mi sono confusa.
0: Andrea,
1: non ti preoccupare.
0: Ti faccio confondere pure a te. Andiamo avanti.
3: Ma certo che ci sarò il 29 mattina.
0: Ah, ecco
1: il 29
0: qua.
1: Mattina, eh? Va
0: Mamma
1: bene,
0: mia.
1: Allora andiamo da Petra. Ciao Petra, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
1: Ma sai che è proprio bello il tuo nome?
0: Buongiorno.
4: grazie.
1: Bellissimo.
0: Petra, dimmi quello che volevo sentirmi dire. Quando ci vediamo noi?
1: Dillo bene.
4: Il 29 al mattino dalle 7 alle 9.
0: Tu verrai a trovarci, è vero Petra?
4: Verrò a trovarci con tanto piacere.
0: Ma grande
4: Nonostante
0: Petra!
4: Avrò da fare, ma Brava. Io mi prendo il tempo libero per voi.
0: Ma sei grazie. Meravigliosa Petra, grazie. Ci
1: e
0: vediamo
1: noi
0: a Torino.
1: Ti aspettiamo. Come ti riconosciamo?
4: Grazie mille.
1: Come faremo a riconoscerti?
4: Lunghi, I capelli lunghi
1: poi...
4: e gli occhiali neri.
1: E gli occhiali neri.
0: Ah, perfetto. Petra, sarai bellissima, già lo so.
1: E noi ti aspettiamo il 29 mattina dalle 7 alle 9.
0: Ma adesso
1: a Piazza
0: raccontaci
1: Castello.
0: Il tuo primo appuntamento che ti è rimasto più in mente tra i vari. Immagino ne abbia avuto più di uno di primi appuntamenti, no?
4: Sì. Allora, posso raccontarvi il primo appuntamento dell'ultimo compagno che ho avuto, che non ho più.
0: Che non hai più.
4: Che mi è stato per tantissimo tempo dietro su Facebook, su Instagram a
0: ti ha corteggiato
4: mie...
0: tanto?
4: Sì, tantissimo.
1: E ti piaceva
4: io
1: come ti corteggiava?
4: Io le rispondevo ogni volta dopo un mese, dopo due settimane con delle risate praticamente. Alla fine tanto ha insistito che l'ho invitato io a fare un caffè nel mio studio perché io mi fido di una persona. Ho detto no, io se devo vedere una persona per la prima volta devo essere comunque sicuro.
1: Quindi l'hai invitato al tuo studio durante le ore del giorno, cioè di pomeriggio, quando?
4: Allora, era una domenica.
1: Una domenica.
4: Lui mi dice domani cosa fai, domani lavoro. E lui dice domenica lavoro. E sì, io lavoro praticamente sempre.
1: Ok, lo inviti nel tuo studio?
4: Lo invito nel mio studio, finisco il mio ultimo trattamento alle 4 del pomeriggio. Dopodiché...
1: Ma studio di cosa? Scusami, estetica?
4: Estetica e dermopigmentazione.
0: Okay, lui arriva nel tuo studio, che succede velocemente?
4: Facciamo il caffè, ci mettiamo a chiacchierare, finiamo che arriviamo alle 7:30 di sera, arriva mia figlia e mi dice ho fame, lei voleva mangiare sushi, la porto a mangiare sushi, lo guardo, vuoi venire con noi? Ok, ti ho pagato.

0: Chissà te che per questo weekend c'è solo un mantra. Relax. Allo stato puro. Chissà te che oggi shopping folle al centro commerciale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
1: Ah, lo rifacciamo?
0: Kiss.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica.

0: fresca anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Kiss Kiss.

0: di andare a Torino venerdì prossimo a fare il Pippo per lo show da lì, perché durante il momento dance vorrò vedere tutto il parterre degli ascoltatori ballare con noi, va bene?
1: Quindi ci vediamo venerdì prossimo a Torino il 29 di maggio, saremo lì dalle 7 alle 9 a Casa Kiss Kiss in Piazza Castello e apriremo, diciamo, ufficialmente
0: le
1: quella che sarà
0: della prima tappa del Kiss Kiss Way, che comprende il venerdì col villaggio che poi aprirà più tardi, ma noi la mattina saremo lì dalle 7 alle 9 per fare il programma con voi in Piazza Castello da Casa Kiss Kiss. Venite a trovarci venerdì mattina a Torino e poi sabato sera il grande show in Piazza Castello con tanti artisti che continuate a sentire se ascoltate Radio Kiss Kiss sempre, perché ce ne sono veramente tantissimi. Detto ciò, è arrivato il momento dance, scatenate l'inferno con i messaggi, scatenatevi al 347 490 0042. Il momento dance potrebbe essere rovinato perché in regia c'è Andrea Cimmino che non capisce una mazza, ma va benissimo. Partiamo con i messaggi e via!
1: Dai, si parte!
0: Cimmino!

0: di Altamura.
1: Buongiorno Antonio.
2: Pippo, Adriana, vi aspetto a Pescara.
3: Verrà.

0: Adriana, far l'amore cominci tu?
1: Sono io.
0: Ah, come enjoy.

0: Buon weekend da Criei. Siete grandi.
1: Sì.
0: A far l'amore, a far l'amore.
1: Anche i monopalla sta ballando.
0: Grandi, grandi Pippo Triana, Manola da Siena.
1: Ciao Manola. Ciao Manola.
0: Venerdì.
2: No, ma qui si fa sul serio.

il venerdì su Radio Kiss Kiss.

0: Pippo, ciao Adriana, grazie, bella musica stamattina, buon venerdì a tutti.
1: Allora, abbiamo ricevuto messaggi stupendi di gente che si è fermata ovunque, tanti messaggi anche di testo oltre che audio, perché hanno gradito. Qualcuno ha scritto: vi prego, non vi fermate, continuate per sempre, perché il momento dance è graditissimo.
2: Allora sappiatelo, ogni venerdì dalle 7 alle 9 a sorpresa arriva sempre
1: il momento dance nel Pippo Pelo Show, eh. Ricordatevi,
2: bravo,
1: che
2: Cimino.
1: Questa è Radio Kiss Kiss, non ve lo scordate mai.
2: Continuiamo con la musica più bella.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Kiss Kiss.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss Kiss.
7: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
7: No, è tornata la Candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e Candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
1: Kiss Kiss.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss.
10: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Kiss Kiss.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
12: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
1: Kiss Kiss.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
17: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Kiss Kiss.
18: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
19: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: con Drop Dead su Radio Kiss Kiss. Attenzione, abbiamo un ascoltatore senza un testicolo che si è sottoposto a quel famoso esperimento di cui parlava Focus, cioè togliersi il testicolo sinistro affinché potesse avere un figlio maschio. È vero, Salvatore?
1: Buongiorno, innanzitutto è un piacere, un onore parlare con voi.
2: Ciao Salvatore, buongiorno.
0: Nonostante tu ne abbia uno soltanto, devo dire, però mantieni la voce da uno.
1: E ben funzionanti.
2: Hai toccato l'orgoglio maschile di Salvatore.
0: Oh, ma scusa, lo dice un
1: orgoglio maschile calabrese.
2: Calabrese.
0: Perdonami, Salvatore, lo dice la scienza, non lo diciamo noi, che prima gli uomini erano soliti, per tradizione, farsi asportare il testicolo sinistro perché produceva il seme che faceva nascere le femmine. E quindi per far nascere un maschio bisognava asportare, cioè si asportavano nelle credenze popolari un testicolo.
2: Ma non è il tuo caso, giusto? Guarda, lo vogliamo ribadire, Salvatore?
1: Giustissimo, perché io ho una figlia di 13 anni, okay. Poi c'ho un maschio di 10 e un altro maschio di 5, quindi vorrei ribadire che la scienza, quindi si può farne anche a meno, no?
0: Ma ricordiamo che il nostro Peppino l'ha fatto, ha asportato un testicolo e oggi ha uno zaino monopalla che porta.
2: Ah, pure nello zaino lo mette? Ah, bene.
1: Diciamo che io sono l'ultimo di tre sorelle, mm-hmm. E quindi mio padre, lui...
0: No, non sei l'ultimo di tre sorelle, avanti. Sei l'ultimo dopo tre sorelle, perché sennò saresti sorella pure tu.
1: Sì, no, esatto, c'hai ragione. E quindi mio padre, lui ha detto che avrebbe continuato finché non gli sarebbe uscito il maschio, quindi questa monopalla non me ne ha mai parlato.
0: Di questa monopalla non ti ha parlato.
2: Salvatore, domanda semiseria che voglio farti. Una femmina ha detto due maschi. Se dovessi rifare tutto da capo, premesso che sono l'amore della tua vita, ti piacerebbe di più far femmine o maschi? Sinceramente.
1: La verità. Il promiscuo sarebbe il top. Però...
2: No, maschio o femmina? Cioè, con quale dei figli vai più d'accordo?
0: Però sii sincero,
1: Allora, ovviamente vado d'accordo con tutti, però più col maschio. Ma se
2: il maschio, quindi ti piacerebbe fare maschi. Okay.
1: No, però se dovessi scegliere femmina.
0: Femmina.
2: Vai d'accordo con i maschi, però faresti le femmine. Bene.
1: Sì, perché comunque le femmine hanno una marcia in più e c'è poco da fare.
2: Ma ovvio, siamo proprio avanti, è vero. E parlo da mamma di figlio maschio,
1: Pippo mi secca dirlo, ma è la verità. Dobbiamo
2: è la verità.
1: Innanzi alla verità ci dobbiamo inchinare.
0: Secondo me stai dicendo una grandissima cazzata, però se la vuoi dire, dilla. Sei voglio dire,
2: noi mi siamo costa una, dirlo,
0: una radio democratica dove possono parlare anche persone che dicono cose insulse, come nel tuo caso. Prego, continua a dirlo.
1: No, mia figlia, siccome volevo dire, soprattutto lei ha 13 anni, tante volte ci dà una mano col piccolino di 5 al mattino per dire lei lo veste. Lo coccola invece con quello di
0: Beh, per questo sarebbe un essere superiore, perché veste tuo figlio?
1: No.
2: Ha una maturità
1: però...
2: diversa, a parità, diciamo, di sua coetanea.
0: Sì.
2: Ma lui, aspetta, vuoi vedere. Salvatore, vuoi vedere come lo faccio incazzare?
1: Sono
2: vedere?
1: Più maturo.
2: Pippo, tu non puoi capire perché i figli non ce li hai.
0: Mamma, non fai incazzare me. Guarda, quando dici questa frase, fa incazzare tutti quelli che stanno ascoltando la radio e non hanno figli, perché è una puttanata. Andiamo avanti.
1: Cosa la voglio dire.
2: Vai,
1: l'importante è sempre che stiamo bene. Quello proi è una cosa scontatissima.
2: È stata la premessa con cui siamo partiti con questo programma rivolto a questo argomento, incentrato ovviamente sulla leggerezza.
0: Stiamo facendo lo show.
1: Quando hai un maschio e una femmina, ovviamente il bene è uguale, quindi
2: non parlavamo di bene.
1: Prima... Dire a volte è anche difficile dire che preferirei uno piuttosto che un altro, però io se dovessi tornare indietro sceglierei sempre di fare per prima la femmina.
0: Ringrazia che sei riuscito a dire due parole, perché Adriana te le ha concesse, quindi noi ti ringraziamo.
2: Stavo per dire che palle.
0: Stamattina è irrefrenabile la Petro, ragazzi.
1: Comunque quelli che hanno la monopalla vanno tutti col monopattino praticamente, perché non si spiega.
0: Da monopalla a monopattino un attimo.
2: Sì, questa è la potevi fare tu sta battuta, l'hai fatta per Salvatore.
0: Va benissimo. Grazie Salvatore.
1: Pure di ascoltarvi, ragazzi.
0: Grazie,
1: è stato un piacere e un onore.
0: Grazie mille a te.
2: Ciao
0: Salvatore. Ciao.
3: Buongiorno Pippo e Adriana.
2: Buongiorno.
3: Io sono terza di tre figlie femmine, mm-hmm. ma mi sono sempre immaginata mamma di un maschio. E infatti è arrivato il figlio maschio, che tra l'altro oggi compie 7 anni.
0: E vai,
3: un bacione a tutti.
0: Tanti auguri.
2: Ok, tanti tanti auguri davvero, un bacio grande a te.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Sara da Fossano, io ho 3 figli, la prima femmina, maschio e femmina, e desideravo tantissimo una femmina, è arrivata, poi è arrivato anche il maschio, la terza è arrivata. Sono felicissima.
2: Bene, sono felici per te ovviamente.
0: Meno male.
5: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno Adriana, buongiorno Pippo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, io sono terza di 3 figli dopo 2 maschi e io ho 3 figli. Femmina, maschio, maschio.
2: Femmina,
5: 24
2: maschio.
5: Anni, 20 anni e l'ultimo di 2 anni e mezzo.
0: Oh, bene, bene, io vorrei, visto che è arrivato pure a quest'ora, io vorrei ricordare anche che mentre per tutto il programma abbiamo parlato di uomini che secondo le credenze popolari si facevano asportare un testicolo per avere i figli maschi, ricordiamo anche che Picca, il nostro Picca, se li è fatti asportare entrambi per la donna, perché ce l'ha sempre qua, diciamo. Vabbè. A lui gliel'hanno tolti entrambi. Non
2: l'hanno tolti, basta. Quindi nessuno potrà godere, diciamo, dei suoi gioielli. Bene, grazie. Stamattina abbiamo un bel pubblico qui a Radio Kiss in studio. Danilo, Massimo, Federica, Valentina, Pica, Cimmino, Anna Chiara. Li ringraziamo per essere il nostro pubblico vivente qua.
0: Vi auguriamo un bellissimo weekend. Noi torniamo lunedì con il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9. Ma Adriana ci sarà domani con la classifica. E domenica,
2: domenica
0: con Clementino.
2: Con Clementino in fuori tutto. Quindi vi aspetto dalle 12 alle 13.
0: Non si toglie mai dalle palle. A proposito di palle. Kiss kiss a tutti.
2: Ciao!

0: canzone Belle Storie, anzi Never Ending Story, Limal, Limal.
1: E noi siamo un po', no? Quelli che portano Limal fra me e te. Allora, facciamo così, cominciamo subito salutando Pippo, Adriano, tutti voi e soprattutto Antonio Mercurio, perché fra poco ci sono le news.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Buona giornata e un saluto a tutti voi. Sono rientrati a tarda sera tra Fiumicino e Malpensa 16 dei 28 italiani della Global Sumud Flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati bloccati lunedì con le loro imbarcazioni dalla Marina Militare a largo di Cipro in acque internazionali, preceduti mattinata dal deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e dal giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Hanno tutti raccontato delle violenze subite. Sentiamo le loro voci subito dopo il rientro in Italia.
3: Tre navi da guerra che davano la caccia a delle barche da vela in acque internazionali. Ci hanno assalito, hanno dato i taser, fucili puntati contro.
4: Per quattro giorni abbiamo subito torture, ci veniva privato il sonno, ci veniva privata l'acqua e siamo stati tenuti con la testa a terra.
5: 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Siamo stati, possiamo dire, tecnicamente in un campo di concentramento.
2: E sulla vicenda della flottiglia, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona, mentre non si placa in Europa lo sdegno suscitato dal video del ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, che deride e umilia gli attivisti ad Ashdod. Ben-Gvir ha poi accusato il collega degli esteri Gideon Saar, che lo aveva criticato di avere paura, e il premier Netanyahu, che ha preso blandamente le distanze dalle azioni del suo ministro, non ne ha chiesto le dimissioni. Italia e altri stati dell'Unione propongono di includere nella prossima discussione dei ministri degli esteri europei l'adozione di sanzioni contro Ben-Gvir. La Germania è pronta ad assumere le responsabilità di una leadership all'interno della NATO, è quanto emerso dal vertice dell'alleanza di Helsingborg in Svezia. Berlino pone come obiettivo una nuova ripartizione degli oneri che corrisponda al potenziale economico e militare ed esorta l'Europa ad un ruolo più incisivo, una deterrenza più solida ed una maggiore cooperazione nel settore degli armamenti. Intanto, a sorpresa, dopo aver deciso nelle settimane scorse di ridurre la presenza di militari americani in Europa, Donald Trump annuncia l'invio di 5.000 soldati in Polonia. Ultima pagina, il taglio delle accise su gasolio e benzina sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno. Lo anticipa il ministro dell'economia Giorgetti, ha annunciato anche il sostegno agli autotrasportatori con un decreto legge che sarà oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Giorgetti però avverte le previsioni in caso di prolungamento del conflitto tra Stati Uniti e Iran sono molto serie. È morto a 76 anni nella sua casa di Bra nel Cuneese Carlo Petrini. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nell'86 per promuovere il diritto a mangiar bene. Socio gastronomo, scrittore, attivista, nel 2007 Petrini fu nominato tra i promotori del Comitato Nazionale del Partito Democratico. Cofondatore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, fu sostenitore dell'agricoltura compatibile e in prima linea nella battaglia contro gli OGM. Lo sport, calcio, Serie A, ultima di campionato che si apre stasera alle 20.45 con l'anticipo a Fiorentina-Atalanta senza implicazioni di classifica. Alle 20 anche la gara di ritorno del play-out di Serie B su Tirol-Bari all'andata 0-0. Ciclismo, Giro d'Italia al belga Segert, la 12ª tappa con arrivo a Novi Ligure, il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa. Oggi 13ª frazione Alessandria-Verbania di 189 km. Abbiamo concluso, ora con voi Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno a tutti quanti e anche al Vitale qui a Cantavecchi.
1: Oh, che sorpresa Giannini, good morning.
0: Hey!
1: Inizia Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, fino alle 12, anche sul canale 158, siete in nostra compagnia.
0: Esatto.
1: Tutto bene questa mattina? Le punte africane sono arrivate?
0: Sì, è arrivato il caldo, anzi nei prossimi giorni cominceremo a mettere un po' di magliette corte.
1: Sì,
0: le nostre
1: magliette che fanno tendenza, ragazzi.
0: Certo, poi oggi è una giornata particolare, è una giornata mondiale particolare, a cui teniamo particolarmente, e tra poco vi chiameremo in casa, ma non prima di aver ascoltato la

0: Ah, che bella, ragazzi, questa canzone. Chambre.
1: Che bello, faccio finta di fare la break, invece sto scegliendo i muscoli, è l'artrosi dall'età, ragazzi.
0: Arriva Chambre Potential e tra poco parleremo di una cosa veramente molto importante per la nostra madre terra, anzi importantissima direi. Wow!

0: Non lo so perché quando devo disannunciare Sombra, mi viene in mente sempre Mara Venier.
1: Sì.
0: Sombra.
1: Ah, beh. Se sei veneto Sombra, almeno Sombra. Sombra. Cominciamo bene questa mattina.
0: Cominciamo
1: Giannini.
0: Bene perché oggi ripetiamo 22 maggio, giornata mondiale della biodiversità. La biodiversità non è altro che la varietà e la variabilità di tutti gli organismi viventi presenti sul pianeta Terra. Stiamo parlando di animali, che ne so, cellule, batteri, ma anche e soprattutto piante.
1: Ma sono utili a noi le piante e quant'altro. Diciamo,
0: a proposito di piante, vi chiediamo subito, però dovete essere sinceri.
1: Dipende chi mi ascolta. Dimmi.
0: Siete team pollice verde o siete team pollice nero?
1: Oh mamma, io la luna nera. Sono pollice verde per una pianta sola, per le altre pollice nero. Tu invece sei verdissimo.
0: Sì, sì, io sono le piante, a me quando mi vedono ti fanno la ola, fanno il twerking.
1: Io invece faccio la ola io dopo che uso le piante, ma a questo punto 347 490 0042, memorizzate e fateci sapere con un bel vocale.
0: Pollice nero o pollice verde? Lo voglio chiedere anche a Pica. Pica, sei pollice nero o pollice verde?
1: No, quello è il medio.
0: Ha detto che è pollice. È
1: ci ha fatto vedere il medio, però. Non è, il pollice è un altro dito. Fatecelo sapere, vediamo un po' come siamo messi.
0: Mandate i messaggi, tra poco li ascolteremo, però dovete essere sinceri. Siete di quelli che le fanno morire le piante o che le fanno rinvigorire, rifiorire?
1: Ma io le faccio rifiorire, tipo le carote. Ah no, non è carote, eh?
0: Carrion.

0: Gavin DeGraw, Cherry 8, questa è Radio Kiss Kiss, 9:10 del mattino con Max e Max. Pollice nero o pollice verde? Come siete? Come siete? Sentiamo un po'.
1: Buongiorno Kiss Kiss, arriva da Venezia. Assolutamente pollice nero.
2: La luna nera.
3: Buongiorno Kiss Kiss.
2: Ciao.
3: Beh, io sicuramente sono pollice nero. Al punto che quando entro in un vivaio le piante si nascondono.
2: Le piante... ma sono in tanti, eh?
4: Buongiorno Max.
0: Buongiorno.
4: Ciao. Per il pollice verde.
2: Vedi.
4: Perché le coltivo le piante. Sono un agricoltore.
2: Bravo.
4: E stanno piante che mangio e piante che fumo.
2: Piante che mangio e piante che buco. No, ha detto un'altra cosa, secondo me.
0: Piante che bruco.
1: Dio, io sono pollice nero, ma nero,
2: Era indecisa, era daltonica.
0: Pollice nero, ma nero. Continuate a mandare messaggi.

0: verde.
1: Pollice verde. Ah, oh, meno
2: beh,
1: male, via.
2: Io anch'io avevo degli amici a San Vittorio con il pollice verde, ma per un altro motivo. Noi adesso ti salutiamo con un kiss kiss a te e a tutta San Vittur, va bene?
0: Va bene.
2: Ciao Katie.
0: A voi, grazie.
1: Che bella voce. Così vi vogliamo, radioascoltatori, contenti e felici, con le farfalle nello stomaco.
2: Sì?
1: Va bene?
2: C'ho fiducia.
1: Ciò e Noemi, ciò e Noemi.

0: Fa fare lo stomaco. Ciao Fiore Noemi, intanto salutiamo un carissimo amico, Totò, e che ci ha fatto venire la voglia di andare in vacanza. Grande. L'estate alle porte, cresce la mia voglia di partire.
1: Ah sì? E io prenoto ora con Costa.
0: Anch'io con la formula cambia gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, posso modificare la data o la meta fino a 31 giorni prima di partire.
1: E in più ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress.
0: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.

0: chiesa.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!

0: bossa nostra.
1: Ma è bossa nostra, dai, bossa de todos.
0: 10:27 del mattino, questa è Good Morning Kiss Kiss con Max e Max. Allora, a proposito di preservazione dell'ambiente, c'è una bella notizia che arriva dall'Emilia Romagna.
1: Eh beh, quando c'era la parola magna.
0: Precisamente da Rimini, che si adegua ad altre città e altre zone d'Italia, avendo fatto entrare in vigore proprio da meno di una settimana un'ordinanza che vieta rigorosamente di fumare sigarette a quasi tutta l'area degli stabilimenti balneari, facendola diventare una delle più grandi zone smoke free d'Italia.
1: Questa lo dico da fumatore, amante del relax al mare. È giusto,
0: è
1: perché
0: giusto,
1: noi che fumiamo al mare, soprattutto quando è il vento vicino, rompiamo le balle.
0: Non sarà più possibile accendere sigarette sul bagnasciuga, sulla battigia, né sotto gli ombrelloni, ma anche nelle aree sportive, negli spazi di gioco dedicati ai bambini, soprattutto lì. La stretta riguarda anche le sigarette elettroniche, le e-cig, certo, comprese esplicitamente nel provvedimento. Restano escluse soltanto alcune zone specifiche, le aree di relax vicino alle cabine direzionali.
1: Vabbè, certo, ci sarà
0: spazi
1: zona,
0: nelle zone bar, e chi ignorerà il divieto sono previste sanzioni piuttosto pesanti, da 25 a 500, 25 euro a 500 euro.
1: Che è più o meno il prezzo di un pacchetto di sigarette ultimamente, adesso non per dirlo così. Però
0: voglio dire una cosa,
1: è giusto, lo dico da fumatore, è un fastidio, diamo veramente fastidio. Però sai l'italiano come risolverà? Andremo a fumare tutti al mare, dentro, tutti dentro in acqua a fumare,
0: no,
1: e poi in spiaggia.
0: Non le dico,
1: scherzando, forse.

0: Kilroy, Justin Bieber, Stay, Stay.
1: Stiamo parlando qui a Radio Kiss Kiss, con Morning Kiss Kiss, dell'allineamento che alcune zone d'Italia, speriamo presso tutta l'Italia, tutte le spiagge d'Italia, abbiano deciso di diventare smoking free. Allora, io da ex fumatore, e fumavo tante sigarette, quasi due pacchetti al giorno, rendo conto solo ora che ho smesso di fumare quanto è fastidioso avere in spiaggia una persona che ti fuma, casomai a un paio di metri, con il fumo che ti viene addosso, specialmente se hai dei bambini accanto.
2: Ma anche se non c'hai bambini dà fastidio, perché diamo fastidio.
1: Ma
2: male,
1: è una cosa che rompe le balle, ma una cosa che se poi quello poi alla fine della sigaretta invece di metterla in un porta chic la mette sotto la sabbia oppure
2: mamma mia,
1: la butta in mare lì proprio ti gira la
2: metterlo sotto la sabbia come se nessuno ti dovesse vedere, invece è così bello fare il lancio del mozzicone che fa il cerchio, entra in acqua, lo dico da fumatore,
1: cari fumatori,
2: bisogna prendersi la responsabilità e non fumare in spiaggia.
1: Non ce l'abbiamo con voi, però bisogna rispettare chi non fuma, soprattutto i bambini, ecco.
2: E via andare, oppure facciamo fumare i bambini, così li cresciamo bene.
1: Pinguini Tattici Nucleari ritornano con una canzone molto estiva, molto bella.
2: A me lo dici, stavo fumando vicino al lettino di uno, mi ha beccato, basta, mi sono girato e ho detto sorry, scusa, lo siento.
1: Lo senti?
2: Ed è il New Kiss.

0: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Kiss Kiss.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
4: And I'm feeling good.
3: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex.
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
1: Kiss Kiss.
8: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello, uova buone dal 1950.
1: Kiss Kiss.
9: Collare Seresto allacciato, si parte. Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà.
1: Kiss Kiss.
11: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone sofà,
13: solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
1: Kiss Kiss.
14: Alla ricerca della qualità.
15: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
14: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
15: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Kiss Kiss.

0: Midnight Landraff Safe, sono le 10.47 del mattino. Stiamo, prima parlavamo di mare, di spiaggia, siamo per andare in Sardegna, a Cagliari, nel Golfo degli Angeli, per farci dare anticipazioni su un evento sportivo eccezionale di cui Radio Kiss Kiss e Radio Supporter, la Louis Vuitton 38 American's Cup Preliminary Regatta Sardegna.
1: Mamma mia, Gianni.
0: E c'è l'evento che apre ufficialmente la via verso la Coppa America e si terrà a Napoli nel 2027. Nella fan zone in diretta per noi c'è Ignazio Gimenez. A te la linea, Ignazio.
2: Grazie ancora Max e Max per la linea. Siamo sempre qua dalla fan zone di Cagliari, secondo giorno di collegamento per Radio Kiss Kiss. Golfo degli Angeli, palco alle mie spalle, è tutto pronto perché quest'oggi si inizia la regata. L'apertura della fanzone è venuta alle ore 10. Ricordo che in mattinata ci sarà il pre-show, quindi un passaggio delle imbarcazioni, e che questo pomeriggio dalle ore 15 si parte ufficialmente con la gara, con la regata, con la Louis Vuitton 38esima edizione America's Cup. Alle mie spalle, ripeto, c'è il palco e quest'oggi tanti momenti di animazione, di divertimento e soprattutto i gadget di Radio Kiss Kiss. Grazie ancora per la linea e Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Ignazio Gimenez, bello ragazzi. Sono 5 equipaggi, però Luna Rossa, speriamo che non deluda.
1: Mamma mia, li aspettiamo qua col tuo yacht per la fase finale qui a Napoli, dai.
0: Che bello.
3: Radio Kiss Kiss. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io. Ma sono matta.
1: Intanto stavamo vedendo le immagini del Golfo degli Angeli, ma anche il poetto lì a Cagliari,
2: adesso Sardo Medibanto, ragazzi, Savita Saschironi, mangiamo e beviamo.
1: Abbiamo delle zone in Italia che sono davvero fantastiche. Tra poco parleremo proprio di spiagge, di bandiere blu.
2: Vero, aumentano sempre di più.
1: La buona notizia è proprio questa: che sì, viva Dio, stanno aumentando. Stiamo incominciando a capire l'importanza della nostra natura.

0: Radio Kiss Kiss è live da Cagliari per la Louis Vuitton 38esima American's Cup. Per vivere tutta l'emozione della grande villa. Atmosfera esclusiva, ospiti e il fascino di uno degli eventi sportivi più spettacolari al mondo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: È arrivato History.
2: Allora, History veramente iconico. 1987, George Michael lasciò il gruppo.
1: L'altro, c'era George Michael e l'altro.
2: Lasciò il web così. E fece un album. E come singolo di quest'album scelsero questo singolo in cui non credeva nemmeno lui.
1: Ma in tanti non ci credevano, invece.
2: E invece diventò un grande successo. Soprattutto il video, perché lui era vestito con i jeans, gli occhiali, quelli classici.
1: Tutti ci siamo vestiti così.
2: Giubbini di pelle. Insomma, eravamo vestiti così nell'87.
1: Ci credevamo, avevamo fede.

0: finale di questa canzone dice proprio fetta, fetta, fetta.
1: Fetta, fetta, fetta. Beh, con quelli stivali lì col caldo, caro
0: fetta,
1: mio.
0: Fetta, fetta,
1: o vai in Grecia e mangi il formaggio. Puoi scegliere.
0: A proposito di caldo, tra poco parleremo ancora di una decisione presa in Francia proprio in queste ore riguardo il divieto di fumo.
1: Ma dico bassa voce.
0: Abbiamo detto questa notizia sul divieto di fumo sulla battigia. Sembra che.
1: Si sia bloccata anche la guerra in Iran. Discutono tutti solo di questo.
0: E poi delle bandiere blu che stanno aumentando sempre di più.
1: Alla grande
0: Lady Gaga.

0: The Chief Runway, questa Radio Kiss Kiss 11.02 vai del mattino.
1: Ma fai vedere che sei un signore.
0: 11.03. Allora, a proposito di aree smoke free, parlavamo delle spiagge in Italia. In queste ore, proprio in Francia, entra ufficialmente in vigore il decreto che estende il divieto di fumo un po' ovunque. Allora, alle fermate degli autobus, nei parchi, nelle spiagge, nelle piscine, praticamente in tutti i luoghi pubblici. Allora uno dice, vabbè, ma è scontata sta roba? No, non è scontata.
1: No.
0: Infatti è entrata in vigore proprio in queste ore. Pensate, alle fermate, alle pensiline dove si aspetta il pullman, fino a qualche tempo fa si poteva fumare. Adesso c'è qualcuno che...
1: Non vorrei dire che fino a poco tempo fa si fumava anche sul pullman, sull'aereo.
0: Non si applicherà alle terrazze di caffè e ristoranti, e non menziona questo decreto le sigarette elettroniche. Vabbè.
1: Però posso dire una cosa, bello, non si adatteranno alle terrazze e ristoranti, che quando mangi finisci tendi di fumare, se
0: lì è sbagliato.
1: Però chi ha fianco dà fastidio, alzati e vai dentro.
0: Allora c'è un paradosso, perché chi è stato in queste grandi città europee, ma anche, che ne so, a New York, il paradosso è questo, che tu vivi nelle città più inquinate del mondo, perché
1: macchine, 12.000 benzina,
0: e poi
1: però,
0: giustamente dici, però non bisogna fumare nei luoghi pubblici.
1: Nei luoghi pubblici, che fa male alla salute, intanto sgasano con il pick up 14.000.
0: È così.
1: Purtroppo.
0: Partiamo anche da queste cose, perché poi uomo piano piano.
1: Ci sta, tu vai in giro a New York, in America, così, se ti beccano con la sigaretta, c'hai due mitra, quattro bazooka, bomba a mano, va bene, ma non accendere una sigaretta.
0: Da questo.

0: Tiziano Ferro. Giorgia, superstar. Allora, riguardo i paradossi, allora io questa roba la devo dire, anche perché sicuramente ci sarà qualcuno che andrà negli Stati Uniti, a New York, nella Grande Mela. A proposito di fumare, io all'epoca fumavo anche parecchio. Uno degli ingressi del Central Park, va bene? Noi, proprio perché sapevamo che all'interno del Central Park non si poteva fumare, io e mia moglie, fuori dall'ingresso incominciamo a fumare l'ultima sigaretta.
1: Prima di entrare.
0: Prima di entrare dentro il Central Park.
1: Hanno spenta con la P38.
0: Il tempo di accendere la sigaretta, avevamo due poliziotti addosso che ci stavano dicendo di tutto. Sì, ma... perché stavamo fumando le sigarette proprio fuori l'ingresso. E eravamo praticamente su una delle strade principali di New York, dove c'è traffico, casino.
1: Ma quello è il paradosso. No?
0: Quindi se andate a New York, evitate. Veramente ci sei, è un
1: paradosso. Evitate di andare a New York ultimamente, forse.
0: Evitate di andare a New York. E poi c'è la storia, vabbè, questo esula un po' dal.
1: Ma fa parte anche discorso. Quello del bicchiere
0: dell'alcol che non si può bere pubblicamente. Se voi prendete una bottiglia di birra, comprate una birra, la bevete su un marciapiede, vi arrestano.
1: Sì, adesso sicuro, ma la cosa bella, infatti, c'è il motivo che stanno nel sacchetto di carta, che poi fa ridere, il sacchetto di carta e bevono, va bene. Cosa ci sarà dentro?
0: Però negli Stati Uniti, perché? Se giri con una pistola nella cintura.
1: Perché nasce da quello, nasce il fatto di non devi insegnare ai bambini le cose sbagliate. Invece vai, insegniamoli armi, pistole, bomba a mano e quant'altro. Bene, bene, andiamo avanti così.
0: Faremo una puntata sui paradossi presto, però.

0: Madonna, Sabrina.
1: Perdono, è stato un messaggio di un amico che sta all'estero, che ha detto: New York è vero, io ci vivo, non puoi fumare da nessuna parte, ma

0: Chi schissa te, che gli smartphone possono aspettare. Preferisci i libri per fargli vivere le sue prime avventure. Chi schissa te, che ormai è acqua passata. Hai appena finito una bellissima chiamata con tuo papà.
1: Tuo papà, tuo papà.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Torino, si parte da qui.
3: Kiss Kiss Way!
2: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss

0: riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto allaccia la libertà!
4: Kiss Kiss non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss
5: Kiss. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Kiss, kiss. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
12: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Kiss Kiss.
14: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
13: La musica più bella, suona solo su

0: Annalisa, canzone estiva. Allora, ci dobbiamo trasferire in quel posto molto quale? Importante anche per la borsa.
1: Attenzione,
0: andiamo a Shenzhen.
1: In Cina. Dove, durante un evento organizzato dal negozio di robot Future Era, un robot umanoide ha ballato sulle note di Michael Jackson.
0: Che meraviglia!
1: Ma ballando proprio come Michael Jackson.
0: Quale canzone?
1: Billie Jean,
0: ok. Che poi tutto è andato a gonfie vele. Lo stiamo vedendo anche su Kiss Kiss TV, fino a quando non è.
1: Ecco. È scidricato proprio nei gradoni. Cioè, dietro di lui c'erano dei gradoni. E ovviamente il robot, che è programmato per fare una coreografia, niente, non ha visto i gradoni. No,
0: senti, allora, è programmato
1: è
0: per
1: caduto,
0: fare...
1: è morto lì, niente. È finito lo show, tutti a casa, sipario.
0: Scusate.
1: E poi è arrivato un cristiano che l'ha preso. Ok, possiamo andare via.
0: Qual è la riflessione su
1: lo
0: questa?
1: Lo porta via, guarda.
0: Qual è la riflessione su questa notizia? È che...
1: ti hanno fatto una figura di merda in vereconda.
0: A parte che il robot a terra che non si muove sembra Ciro dopo pranzo la domenica.
1: No, ma poi l'ha preso per il bavero
0: esatto.
1: E l'ha portato via.
0: Allora, amici di Fiocciorira, ma lo dico...
1: la canzone gli andava.
0: A tutti quelli, ma minchia, straminchia, fammi dire una minchia di cosa.
1: Perché non ero lì io? Perché?
0: Perché avrebbero messo a ballare te e avresti fatto la stessa figura.
1: Ma è bellissimo, che lui tutto cosa ti...
0: Volevo dire a Future Era e a tutti quelli che fanno poi spesso queste dimostrazioni, perché negli ultimi anni è una costante che sui social vediamo sti robot umanoidi che ballano e fanno danni. Voi fate queste dimostrazioni per dargli una dignità, no? Per vendere un prodotto. Perché quando poi cade e resta lì appiattito, lo portate via come se fosse un ciocco di legno?
1: Mamma mia, ma proprio con una...
0: con
1: una nonchalance. Sì, ma poi, tra l'altro... Esatto, questo è proprio quando è caduto.
0: Allora, sembra...
1: è venuto malissimo.
0: Sembra... non so se hai mai visto quando... ti capita di trovare un topo morto da qualche parte?
1: Sì.
0: Tu lo prendi?
1: Lo prendi e lo butti con schifo.
0: E lo butti un po' così.
1: No, vi prego, andate a vedere quel video perché è esilarante. C'è questo tutto che atteggia. Cade, boom, e rimane lì.
0: Ragazzi, Ciro la domenica pomeriggio, ve lo garantisco.

0: nell'oscurità una luce brilla, in the dark c'è Selena Gomez. Intanto, allora, andiamocene sempre in Cina, questa volta in un posto dove, insomma, solo a nominarlo un po' a me mi fa, perché andiamo a Wuhan.
1: Andiamo a Wuhan,
0: che insomma nel nostro immaginario collettivo è quella roba lì, però invece c'è una bella novità.
1: Durante un evento dedicato all'innovazione tecnologica è stato presentato un robot sempre umanoide in grado di cucinare, sparecchiare, piegare i vestiti e perfino offrire compagnia e assistenza agli anziani.
0: Vabbè, allora sono anni che stiamo dicendo questa
1: segnando
0: roba,
1: segnando un passo l'utilizzo degli umanoidi.
0: Non ce ne frega niente, stop, fermati lì, perché questa roba ce la stanno dicendo da anni, poi li metti a fare le cose e sbagliano tutto.
1: No, questo è forte però.
0: Non siamo ancora pronti. Allora facciamo così. Chiediamo ai nostri amici che stanno ascoltando Radio Kiss Kiss 347 490 0042, una sola possibilità, un unico robot che prendete a casa vostra e che ha un'unica funzione.
1: Sì, io ce l'ho.
0: Quale?
1: Ce l'ho, vorrei un robot che sapesse cucinare sano per me.
0: Sano?
1: Sì, sano.
0: È un'impostazione sano, che vuol dire? Perché sano?
1: Perché tanto chi mi cucina, cioè ho mia sorella sotto, quando voglio mangiare vado là.
0: Ma schifo, tu sei... Ma povera sorella. No, io vorrei un robot che io chiudo la porta di casa, vado a fare una passeggiata di 2 ore e quando torno anche i lampadari sono puliti.
1: Bello.
0: No, il robot che pulisce il pavimento solo, voglio quello che mi pulisce tutto.
1: Sai invece che cosa pensa Irama?
0: Irama, con la nuova canzone, pensa e canta anche Cabana.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Alla ricerca della qualità.
2: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
1: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
2: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
3: Kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss. Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon.
8: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, su il resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone sofà,
11: solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
12: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
14: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
15: Kiss Kiss.
16: So

0: So Easy to Fall in Love, Olivia Dina. Che c'hai in mano?
1: Eccomi.
0: Che c'hai in mano?
1: Il kazoo.
0: Non è il kazoo, nell'altra mano.
1: Eccolo. Ho due kazoo.
0: No, non è un kazoo quello. Quello è il cono di un gelato.
1: È il culetto.
0: Di un gelato. Perché sei in onda con...
1: Perché stavo avendo un leggero abbassamento di pressione.
0: Zuccheri, certo, va bene. Allora, intanto, Radio Unconventional. In questi corrieri di Kiss Kiss arrivano messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Un robot con un'unica funzione da avere in casa, che cosa vi deve fare? Vai.
2: Che mi porta fuori il cane. Eccolo, questo robot qui vorrei.
0: Bello, bello.
1: Ma poi che succede se il cane si affeziona al robot e poi non te pensa più?
0: Non lo so, questo magari, poi devi pure capire se ne va lui col cane proprio.
1: Esatto. No, no, forte. Non sono d'accordo, vai.
0: C'è anche il messaggio da parte di Ilenia che dice: vorrei un robot che svegliasse i miei figli al mattino, perché è uno dei compiti più difficili che ho nella mia vita. È giusto.
1: Quando c'hai devi fare i bambini tu, che hanno il sonno forte, certo. Sono pesanti, sì.
3: Ciao corrieri, io voglio un robot che sforna solo saldi.
1: Si chiama Bancomat, però dovresti averli già di tuo.
0: Ma dice soldi o saldi?
1: Soldi, che saldi? Vabbè. Soldi.
0: Poi c'è anche chi vuole il water con la scossa elettrica per far smuovere il marito che va in bagno e ci sta mezz'ora.
1: Bella questa, molto interessante.

0: Comunque tutti che vogliono il robot che fa le pulizie in casa, eh? Nessuno vuole un robot magari che curi o che ne so, le malattie o porti la pace nel mondo. Tutti che
1: facciano pace nel mondo.
0: Le pulizie a casa, che è il male del secolo.
2: Allora vi lasciamo intanto con una canzone del 1985.
0: Esatto, che succedeva nel 1985.
2: Aprimmo sul lungomare di Vasto una galleria.
0: Ah,
2: che non ha niente a che vedere con l'arte.
0: Come no? Scusa,
2: ma era un negozio di galli da pollaio. Una galleria.
0: Va bene, mi piace. Un allevamento di galli sul lungomare di Vasto. Se ne sentiva.
2: Ce n'era solo uno nel negozio, perché poi c'è un
0: Mister in quell'anno. Broken Wings.

0: queste ali spezzate cantate da Mr. Mista, Broken Wings, anno 1985. Tra poco anche le news con Cristina Manco.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Una buona serata e bentrovati. In una dura dichiarazione congiunta, Italia, Francia, Regno Unito e Germania dicono basta agli insediamenti illegali in Cisgiordania e chiedono ad Israele di garantire le responsabilità per le violenze dei coloni e indagare sulle accuse contro le forze israeliane, oltre che rispettare la custodia dei luoghi santi di Gerusalemme e degli accordi storici sullo status quo, ma anche di revocare le restrizioni alle autorità palestinesi. Sono tornati a Roma gli attivisti italiani della Global Summit Flotilla per Gaza rilasciati da Israele al loro rientro a Fiumicino. Hanno parlato di torture subite sia fisiche che psicologiche, di aver vissuto per 48 ore in un campo di concentramento. Fonti dell'organizzazione hanno denunciato che circa una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione. Tra di loro risulta anche un italiano ricoverato. Intanto la Procura di Roma, che ha acquisito il video diffuso da Ben Gvir mentre deride gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, ha aperto un fascicolo per sequestro di persone e lesioni dopo la denuncia degli attivisti della flottiglia. I PM stanno valutando anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Potrebbe arrivare a breve l'annuncio di un'intesa tra Stati Uniti e Iran mediata dal Pakistan. Secondo quanto riportato dai media sauditi, tra i punti del documento c'è il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di Washington e Teheran insieme. Cambiamo argomento. Convocata per le 19 la riunione del Consiglio dei Ministri, sul tavolo il taglio delle accise su gasolio e benzina, che dovrebbe essere prorogato fino alla prima settimana di giugno, sostegno agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale, un provvedimento a favore dell'ex Ilva e ancora gli interventi per l'emergenza frana di Niscemi, di cui ha parlato nelle scorse ore la Premier Meloni. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Tosone e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati nell'omicidio di Thomas Bricca, ucciso da ladri nel gennaio 2023 a colpi di pistola. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, a sparare sarebbe stato proprio Mattia a bordo di uno scooter guidato dal padre. Il bersaglio sarebbe stato in realtà un amico della

0: lamentata di un equilibrio domestico difficile da mantenere per l'ordine in casa, a questo punto la figlia sente di doversi discolpare,
1: ecco,
0: in questa maniera.
2: Mamma, non sono stata io.
3: No.
2: Te lo giuro.

0: grazie tante. Sei un pezzo di me.
1: No, non si dice, piccola mia. Non si... Allora, scusa, quindi la mamma si lamentava della forchetta. Sì. La figlia diceva: non sono stata io a lasciarla nel lavabo, però voglio sapere chi ha mangiato la mia fetta di prosciutto per la mia dieta.
2: Esattamente, esattamente. Ma attenzione, perché qui risponde il papà.
1: Il

0: come, ok?
1: Ha risposto semplicemente con ok. Ma ecco, scusa,
0: non gli interessa niente, anche perché secondo me...
1: Ma c'era scritto, sta scrivendo
0: il
1: da
0: padre
1: due ore.
0: Ha aperto il frigorifero, ha visto il prosciutto, poi ha preso la forchetta, si è mangiato il prosciutto della figlia con la forchetta e l'ha lasciata nella lavandina. Okay.
1: I padri lo fanno, i padri lo fanno e rispondono così su WhatsApp. Che signori, questa era la chat del messaggio cantato, ma ritornerà la prossima settimana. Chiedimi che cosa?
0: Che cosa?

0: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Kiss Kiss.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Kiss Kiss.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Kiss Kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
1: Kiss Kiss. Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
9: Kiss Kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Già nel nome, già nel nome c'è allegria, c'è gaiezza, eh? E poi anche nella sua musica, Gaia, Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss. Io credo che possiamo lanciare una certa sigla a questo
1: punto. È arrivato
0: punto.
1: Il momento del reverse, grazie.
2: Rever al contrario, rever contrariato.
0: Allora, mettiamo tutta.
1: Allora, vi facciamo ascoltare una canzone famosissima, ma al contrario dovrete essere i più veloci. Non solo quelli che indovini, tutti hanno indovinato, vogliono tutti i gadget. No, il più veloce.
0: Allora, è quella che penso, regia? Ok, allora mi sa che anche qui per il titolo bisogna essere precisi. Cominciate a segnare 347 490 00 42, vediamo chi sarà velocissimo. Dai,
1: sai che ho difficoltà?
0: Ah, perché tu non sai qual è,
1: no.
0: Giusto? Io sai che se non l'avessi saputo forse non avrei indovinata. Comunque 347 490 0042, vediamo chi becca velocemente la canzone al reverse. E ovviamente per i più veloci ci sarà, anzi per il più veloce ci saranno in regalo i gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Che bello, comunque difficoltà veramente.
0: Non è complicato, il titolo è più difficile che indovinarla.

0: Madonna.
1: È Gianna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio Kiss Kiss. Abbiamo la seconda opportunità per chi volesse beccarsi i gadget di Radio Kiss Kiss.
2: Ovviamente però dobbiamo prima decretare il vincitore.
1: Ovviamente prima facciamo, ascoltiamo i messaggi del reverse.
3: Per me è Occhi Lucidi di Lorenzo Salvetti, baci baci.
2: Complimenti.
1: Lorenzo Salvetti con Occhi Lucidi? No.
2: Ce li fai venire tu gli Occhi Lucidi.
4: Nu jeans e una maglietta. No. Nino D'Angelo.
2: Altissimo livello, complimenti.
1: No, ok.
5: La canzone è la primavera. Ciao,
2: no, no, non è quella.
1: Avresti anche dovuto dirci di chi, comunque.
6: Figli delle Stelle, Alan Sorrenti.
2: No, non è Figli delle Stelle. Per
7: poco. Ciao, sono Antonella da Castellammare. La canzone è Dammi il tuo amore di Alan Sorrenti.
2: Non è il titolo.
1: È la canzone, ma non è il titolo, ve lo detto che era complicato.
8: Secondo me è Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti.
9: Brava amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me.
1: Ma poi scena con Ceccherini, qual era il film?
2: Ceccherini?
1: Sì.
2: Non mi ricordo.
1: Film di, quello di.
2: Abbiamo adesso la seconda manche. Fermi, cartone animato sul volume, questa è facilissima.
1: Voglia, dai, vai.
2: Vai.
1: Eh!

0: basta, è troppo facile. Io pensavo mettessi la strofa, questo era il ritornello, ma facilissimo.
1: Si capisce, si
0: 347 490 0042. In questo reverse dovete beccare il titolo del cartone animato.
1: Tuffo nel passato, ragazzi, ricordiamo, è Noemi, è un grandissimo personaggio, ma intanto Buzzy Mai. You so precious.

0: E la canzone che avete ascoltato è...
1: Sei grande.
0: Bazzi, mai. Allora abbiamo la nuova di Sienna Spyro che io stavo fortemente aspettando. Beh, in realtà aspetto un po' tutte le novità.
1: Questa è dedicata a te, vedi?
0: Perché?
1: Amore materiale.
0: Ma lascio stare che sono un romanticone, ma la sento.

0: Agata, io lo sapevo. Lo sapevo che sarebbe stata una bella canzone. Non c'erano dubbi su Siena Spyro. Avevo dei dubbi sulla velocità dei nostri ascoltatori e nell'indovinare il reverse.
1: Allora, cartone animato per noi era facile, per qualcun altro è stato difficile. Sentiamo. Vai.
2: La canzone è Pari in Pampo, Cristina d'Avena, Giorgio da Cagliari.
0: Guarda, apprezziamo l'intenzione.
1: Era quella, però il titolo non era Pari in Pampo.
0: Non era Pari in Pampo, anche se è quello che ti resta più in testa.
3: Ciao, Radio Kiss Kiss, la canzone Pari in Pampo.
1: No, anche tu.
0: Non è Pari in Pampo.
1: Non è Pari in Pampo. Pari in Pampo.
4: Buonasera, amici.
1: Sì.
4: Secondo me
1: sì.
4: È Magica Amy di Cristina d'Avena.
1: Era non è Magica Amy, ma sempre qualcosa di magia.
0: Era l'antagonista, capito? È come Inter Milan.
1: Sì.
5: Ciao, Radio Kiss Kiss. Mila e Shiro?
0: No, non è quella. Vai ancora.
1: No.
3: Ciao, Radio Kiss Kiss. La canzone Pari in Pampo.
1: Ancora.
0: No, non è quella. Non si intitola così almeno.
6: Del cartone animato. Credo che sia il cartone, dovrebbe essere Crimi, non mi ricordo se
0: quindi...
6: si chiamava l'incantevole Crimi.
0: Sì, bravo!
7: Eccomi qua, è Pari in Pampo.
0: Cos'è?
7: Spagatà. Ma chi lo sa?
1: Fra là.
0: Ma non dice fra là.
1: Vuole un po' di interpretazione. Sai di che parlava?
0: Cosa?
1: Di questo cartone?
0: Certo che lo so.
1: Di che parlava?
0: Di una bambina che quando si... una bambina normale che andava a scuola con i suoi problemi e quando si trasformava diventava una superstar.
1: Una superstar?
0: Diventava una cantante.
1: Ma no, quella era Magica Amy.
0: Ah, bene, questa cosa
1: no,
0: diventa...
1: No, neanche Magica... Ma mi stai confondendo.
0: No, ragazzi.
1: Mi ha rovinato l'infanzia.
0: Oh, ma Crimi non diventava una cantante.
1: Ma no, quando mai? Quella che diventava la cantante era quell'altro. Come si chiama?
0: Ti sto dicendo che erano degli
1: ignoranti.
0: Erano degli antagonisti, cioè facevano più o meno la stessa cosa.
1: No, vabbè, ci andiamo a documentare.
0: Vabbè, andiamo a documentarci. Poi, se voi lo sapete, raccontatecelo. Intanto, tra poco.
3: Ciao, Radio Kiss Kiss, la canzone Pari in Pampo.
1: No, ancora quella, sei volte.
0: Basta.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante. Carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Kiss Kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
10: Kiss Kiss.
9: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
10: Kiss Kiss.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Kiss Kiss.
12: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica. La scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
10: Kiss Kiss.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss, kiss.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Kiss, kiss.
8: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Augusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
11: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Eccolo là, Bob Sinclair con Kaisa I Can Wait.
1: Comunque avevi ragione, incantevole Creamy, era la ragazza che poi si trasformava e cantava. Chiedo scusa.
0: È come Ciro di notte, capito? Quando va a fare le serate.
1: Bravo,
0: intanto
1: diglielo.
0: È arrivato il momento di cui siamo molto orgogliosi, perché Radio Kiss Kiss è radio supporter della 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup. Per noi c'è sempre il nostro inviato Ignazio Jimenez, che è in compagnia tra l'altro di Alessandra Sensini, il direttore tecnico giovanile della FIV. Ragazzi,
1: bello.
0: Noi siamo qui, vi sentiamo.
2: Eccoci Alfio Ciro, grazie ancora per la linea. Siamo ancora qua, anzi torniamo qua dopo l'apertura della primissima giornata. Torna in chiusura invece Alessandra Sensini con noi, una grandissima campionessa di livello mondiale, e ci fa un recap, un riassunto della prima giornata della regata.
3: Beh, è stata una bellissima giornata per l'Italia, per una rossa. I ragazzi, i giovani, hanno fatto due primi e un secondo, mostrando una velocità media importante rispetto agli altri, e questo vuol dire che hanno manovrato bene, hanno portato bene la barca, condizioni difficili oggi, un'onda insomma non facile da domare, ma questi ragazzi sono forti, sono i nostri campioni.
2: Volevo chiederti come ci si riprende. Abbiamo visto nella prima gara appunto una piccola defaillance. Come ci si riprende in maniera, dal punto di vista sia tecnico sia mentale, psicofisico?
3: Ma no, qui sanno benissimo che ogni regata è una storia a sé, ogni prova si ricomincia da capo, e sono sicuramente consapevoli delle capacità che hanno. Si finisce una prova, si valuta, si tira una linea e si ricomincia da capo, portandosi naturalmente dietro quello che la prima prova ci ha suggerito.
2: E un'altra cosa è, tu sei stata in acqua oggi.
3: Sì, sono andata in acqua con il wing foil prima della partenza loro, ma diciamo che qua sotto non c'era un vento bello stabile, ma credo che anche là hanno avuto un vento particolarmente difficile oggi.
2: Grazie, gentilissima, per tutte le informazioni e le nozioni che ci dai. Kiss kiss a tutti.
4: Ciao. Chissà, voi siete grandi, veramente
0: bello,
4: eccezionale.
0: Bella. Poi che allure, che appeal Alessandra Sensini, che campionessa che poi diventa direttore tecnico giovanile. Intanto buon vento, lo diciamo di nuovo a tutti i timonieri. Volevo salutare Ignazio Jimenez,
1: sì,
0: che somiglia tanto a Paolini, te lo ricordi? Il disturbatore.
1: È vero,
0: ciao Ignazio.

0: Caro mio,
1: fantasia.
0: Allora, LDA e H7 chiudono questo appuntamento. In realtà lo farà un historyghis tra poco, però intanto dovremo educatamente salutare.
1: Salutiamo, vi lasciamo in compagnia di Rita Manzo. Tra l'altro oggi è l'onomastico, quindi fate gli auguri.
0: Ma ieri era il compleanno.
1: Fanno tutte cose insieme.
0: Così, giusto per abbreviare i tempi. Ok, allora Rita Manzo, la santa a questo punto,
1: ecco,
0: ci vuole,
1: brava,
0: per farla santa. Tra poco con Portami a casa Kiss Kiss. Ciao Giovanni Imperatori, ciao Cimmino in regia TV, ciao Lucilla.
1: Alfio Battaglia!
0: Ma sì, ma Ciro Limatola soprattutto, e da noi Kiss Kiss a tutti!

0: Avevamo bisogno, dai, anche di questo. Michael Jackson, Rock With You, 1979. Tra poco le news in redazione, Cristina Manco.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Un saluto e bentrovati. Spiragli di pace nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, secondo fonti di Al-Arabiya. Infatti la bozza finale di una possibile intesa potrebbe essere annunciata entro poche ore. Tra i punti riportati dai media sauditi: il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di Washington e Teheran insieme. È salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco con droni compiuto dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk controllato dai russi, lo ha detto il presidente Putin, affermando che si tratta di un attacco terroristico compiuto dal regime neonazista che ha preso il potere a Kiev. Il capo del Cremlino ha ordinato una rappresaglia. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania da parte della presidente del Consiglio Meloni. La premier, nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro d'Irlanda, ha parlato dei punti fermi condivisi tra Italia e Irlanda sulla situazione a Gaza in Cisgiordania, fermo restando il diritto alla sicurezza di Israele, la soluzione dei due stati come unica pace giusta e duratura possibile, l'importanza di assicurare l'assistenza umanitaria alla popolazione civile, la condanna delle violenze dei coloni e delle attività di insediamento israeliane. L'abordaggio alla flottiglia e il trattamento riservato agli attivisti da Israele. L'Unione Europea ha aperto alla richiesta del ministro degli esteri Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Intanto fonti dell'organizzazione hanno denunciato che circa una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Tra di loro risulta anche un italiano. Al via in questi minuti il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, chiamato a prorogare il taglio delle accise sui carburanti che scade oggi, taglio che vale circa 1 miliardo al mese, il rinvio sarà fino alla prima settimana di giugno. Il ministro Giorgetti annuncia anche misure di sostegno all'autotrasporto, un tentativo per evitare lo sciopero del settore proclamato da lunedì 25 maggio fino a venerdì 29. All'esame del governo anche un provvedimento a favore dell'ex Ilva per garantire il proseguimento delle attività. La cronaca: sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, in provincia di Cosenza, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni ed un mese di reclusione dal tribunale di Castrovillari per omicidio colposo plurimo e omissioni di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangeri a 3 anni e 5 mesi, assolti invece gli altri imputati. Lo sport: calcio, stasera alle 20:45 si apre la 38esima e ultima giornata di Serie A con l'anticipo Fiorentina-Atalanta. Alle 20 invece il ritorno del play-out di Serie B Sud Tirol Bari, match terminato all'andata 0-0. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manco. Una buona serata e kiss kiss a tutti.
4: Ma kiss kiss a te cara Cristina, grazie mille per la linea. Sono pronta per Portami a casa kiss kiss. Intanto l'informazione torna domani mattina alle 7. Così da domani colonnina di Mercurio che punta dritta ai 30 gradi e via, tutti a caccia del primo granello di sabbia e di un ombrellone da conquistare. Ciao a tutti da Rita, buon venerdì sera, venerdì 22 maggio, ore 19 in punto. Va ora in onda Portami a casa kiss kiss, qualunque sia la vostra destinazione, anche se non è casa, anche se è spiaggia, anche se è aperitivo con gli amici, anche se è cena fuori, io vi ci accompagno con la musica più bella, con il mio super amico Joski in regia. Oggi si parte con i Colors.

È iniziato un bellissimo venerdì sera, almeno per me lo sarà sicuramente. Intanto grazie per gli auguri di buon onomastico, vi giuro che solo per oggi vi rompo le scatole con questa storia degli auguri e poi la finiamo perché ieri è il compleanno.

pelle color mozzarella. Questo, perché prima di conquistare quella tintarella dorata da copertina bisogna affrontare questa famosa fase del neon da ufficio. Però vi assicuro che la modalità mozzarella è il vero trend di questo fine settimana. C'è scritto sulle riviste di moda e di tendenze, lo giuro.

quante canzoni con il titolo La più bella del mondo, dedicate appunto alla più bella del mondo. In realtà c'è da fare una distinzione, perché Sei la più bella del mondo del 1995 di Raff è un'altra storia, è proprio una dedica d'amore ad una ragazza definita dal poeta appunto e vista attraverso i suoi occhi come la più bella del mondo. Invece questa di Rocco Hunt è La più bella del mondo ed è un testo proprio dedicato a chiunque si sia sentito giudicato o fuori posto. Comunque grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss anche oggi. È bello usare la parola estate. L'estate è alle porte, cresce sempre di più la mia voglia di partire. Io prenoto con Costa. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, con la formula Cambia Gratis posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire. Una vacanza Costa garantisce assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress. Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss, kiss.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
11: Porca vacca, non sul tappeto!
12: Kiss, kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Kiss. Green Kiss.
1: Oggi, venerdì 22 maggio, tutto il pianeta celebra la giornata mondiale della biodiversità. E quando sentiamo questa parola biodiversità, pensiamo subito a situazioni lontane, tipo alla barriera corallina, alle grandi foreste tropicali. Ma lo slogan scelto dalle Nazioni Unite quest'anno ci riporta a casa: agire a livello locale per un impatto globale. Perché la biodiversità non è uno spettacolo da guardare da lontano, è la vita, esattamente la vita che respira fuori dalla nostra finestra. Quindi è l'ape sul balcone, l'albero in fondo alla via, la varietà di cibo che portiamo in tavola. Quindi proteggere la biodiversità non richiede miracoli, ma scelte. Quindi acquistare prodotti locali, ridurre gli sprechi, risparmiare acqua, usare detersivi biodegradabili, spegnere le luci esterne superflue, perché ogni piccolissima azione del nostro quartiere, fatta nel nostro quartiere, è esattamente un mattoncino per garantire la salute del pianeta Terra. Quindi facciamo ogni giorno un piccolo gesto green per il nostro pezzetto di mondo.

Si intitola Elizabeth Taylor ed è il nuovo singolo di Taylor Swift qui su Radio Kiss Kiss. Ora dire che Taylor Swift sia solamente una pop star globale che muove addirittura il PIL è riduttivo. Dalle aule delle università fino ai testi complessi di alcune sue canzoni, diciamo che la sua scrittura usa proprio le metriche della poesia. È universalmente riconosciuto questo. Lei è una poetessa a tutti gli effetti. Quindi probabilmente lei saprà che è stata ritrovata la copia di una delle più antiche poesie mai scritte in lingua inglese, probabilmente la più antica in assoluto, il celebre Cædmon's Hymn. E indovinate dove si nascondeva questo tesoro medievale di oltre 1300 anni fa? Di una cosa, a Londra? No! Ad Oxford? No! Si nascondeva a Roma, custodito all'interno della Biblioteca Nazionale Centrale, tant'è che gli studiosi del Trinity College di Dublino, che lo stavano cercando da decenni, sono rimasti letteralmente senza parole. Insomma, persino le radici della letteratura inglese hanno preferito fare una bella vacanza in Italia. E che gli vuoi dare torto? Cioè, non è possibile. Imagine Dragons in arrivo per voi ora su Radio Kiss Kiss con Bones.

Ne ho due di New Kiss a disposizione anche oggi. Naturalmente il primo è questo ed è il nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari. Vedi, la vera poesia contemporanea non si trova solamente nei libri ma anche nelle canzoni che cantiamo. E i Pinguini Tattici Nucleari uniscono ironia pungente a una sensibilità d'altri tempi. Questa è Sorry, scusa, lo siento.

0: Kiss, la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. E per sapere se davvero nel fine settimana arriverà l'estate, ci colleghiamo con Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alcuni addensamenti al sud, sempre bello sul resto dello stivale. Domani al mattino clima caldo ed estivo ovunque, velato a tratti sulle regioni centro-meridionali con vento moderato al sud. Col passare delle ore non saranno da escludere isolati rovesci sui rilievi calabresi, nessuna variazione altrove, clima estivo. Massime in aumento tra 25 e 32 gradi al nord, tra 22 e 31 al centro, tra 22 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio Supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Kiss, kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Kiss, kiss.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Kiss, kiss.
11: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
12: Puoi provare Meclon Lenex?
13: Conosci Meclon Lenex?
12: Meclon Lenex.
13: Ce l'hai, Meclon Lenex?
14: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
15: Kiss, kiss.
16: La scelta giusta è il futuro.
17: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
16: La scelta giusta è l'attenzione.
17: I polli allevati sempre.

0: Kiss.
1: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
1: Ah, lo rifacciamo?
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss Kiss.

Dangerous, titolo abbastanza eloquente, diciamo, anche nel canto di Harry Styles qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella. Dalla Barbagia al resto del mondo, solcando i mari della Grande Vela, c'è un fortissimo orgoglio sardo dietro la tappa dell'America's Cup inaugurata proprio in queste ore nel Golfo degli Angeli a Cagliari. I trofei che verranno consegnati domenica ai team vincitori della regata preliminare sono infatti due splendide opere d'arte firmate da uno scultore sardo che si chiama Roberto Ziranu. Si tratta di due maestose sculture in ferro forgiate, fiammate a fuoco per ottenere sfumature blu cobalto che richiamano appunto il colore del mare. Sono due lastre che riproducono esattamente la silhouette di due vele montate su una bella base di legno di ginepro dell'Ogliastra addirittura. Peraltro noi siamo radio supporter dell'America's Cup, come sapete, quindi stiamo seguendo con particolare passione anche questo aspetto artistico, ecco. Comunque questo trofeo è un prestigioso riconoscimento di artigianato locale che finirà appunto direttamente nelle bacheche dei migliori equipaggi del pianeta. Intanto sono due le barche italiane in testa alle classifiche delle regate preliminari di Coppa America. La prima giornata dell'evento di Cagliari è dunque un bel trionfo per la vela italiana. Ed ora torniamo alla musica più bella di Radio Kiss Kiss con Caro Emerald, successo del 2010, si intitola Back It Up.

c'era tutta la classe e neanche tanto vagamente retro di Caro Emerald in Back It Up qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. State con me, Rita, con Giovanni Imperatore che vi saluta dalla regia. A breve vi offriamo un history kiss che definire epico è veramente riduttivo, e subito anche Madame e Marrakesh.

Factory, Kiss in arrivo. Andiamo ad infilarci in uno studio di registrazione, siamo nel 1973 e ci sono una batteria minimale, uno strumento molto strano chiamato clavinet che inizia a ruggire. Doveva esserci Jeff Beck in realtà a suonare la chitarra, però alla fine Stevie Wonder, grande Stevie Wonder, ha fatto tutto da solo e ci ha regalato il manifesto definitivo del funk moderno. Se state guidando, occhio al piede sull'acceleratore, perché tenere il tempo è letteralmente impossibile quando su Radio Kiss Kiss arriva Stevie

Era Superstition del 1973, grande History Kiss, firmato Stevie Wonder. Wonder, di nome e di fatto, come il nostro Joski Giovanni Imperatore. Chissà perché, guarda, nessuno mai pronuncia il tuo nome come va pronunciato. Giovanni Imperatore, dicono i corrieri, o Joski, diciamo un po' tutti così confidenzialmente. Comunque, Giovanni Imperatore in regia, io Rita Manzo, insieme a voi ancora per un'ora con la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Buon venerdì sera, venerdì 22 maggio, abbiamo la musica più bella e come sempre tutta la voglia immensa di condividere l'ascolto insieme a voi, proprio per rilassarci e schiodarci di dosso le fatiche della settimana. Si riparte con Lady Gaga e Doechii.

0: Subway.
1: Chissà te, che stai ascoltando la musica più bella.
2: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti, e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa...

Camila Cabello insieme ad Ed Sheeran ad aprire la seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi insieme a Lady Gaga e Doechii Runaway e Jovanotti, La notte dei desideri. Peraltro Lorenzo Jovanotti lo stiamo ascoltando proprio in queste ore fra i nostri New Kiss insieme ad Alfa per il brano Buon Vento, nuovo singolo bello estivo, un augurio marinaresco per chiunque abbia il coraggio di cambiare rotta e sfidare in qualche modo il maltempo, perché buon vento è un'espressione bellissima, me la augurava sempre il mio papà che era marittimo, quindi era proprio una roba sua, buon vento. Nasce proprio come il tipico augurio marinaresco che si rivolge a chi va per mare, quindi marinai, velisti, navigatori, prima di salpare, no? Si dice buon vento, buona fortuna, buon vento. Ma si dice anche

0: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: Kiss, kiss. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss.
7: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
6: Kiss, kiss.
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Negli anni 80-90 si portava con fierezza, mentre si nasconde spesso e volentieri quando capita una vicenda del genere, il cambio di colorazione della pelle a causa di forte passione sul collo. Tutto questo centrato dai Colors con Rolling Stones. Buona serata da parte di Stefano Piccirillo con Giovanni Imperatore in regia, la radio in macchina, la radio e non altre app, perché è sicura, affidabile. State lì con la vostra radio che vi parla, con la compagnia e la condivisione delle canzoni con un sacco di altre persone in giro per l'Italia e per il mondo. E saluto gli amici in macchina, tanti del venerdì sera, i presenti al 347 490 0042. È stata appena pubblicata anche la nuova classifica di vendita della FIMI, come ogni buon venerdì sera. Ancora complimenti a Samurai J, che ossessione è un tormentone, lo sappiamo tutti, ma 13 settimane insomma, e poi in vetta per 8, niente male come primato. Vi porto a fare un giro tra la Saudace di Mariana Frosch con Vai Cimbora.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: 25 minuti dopo le 23, 25 che è la metà di 50, che sono gli anni che festeggia Radio Kiss Kiss. In questo 2026 e ogni sera a quest'ora, dal lunedì al venerdì, facciamo un viaggio pazzesco. Guidate comodi o mettetevi comodi, perché assolutamente imperdibili le emozioni. Vi porto ad esempio negli anni 10, c'era un film delizioso di Rocco Papaleo con l'amico anche Antonio Gerardi, che è stato a Radio Kiss Kiss per tantissimi anni, Basilicata Coast to Coast. C'erano delle frasi diventate davvero parte del glossario comune. La Basilicata esiste, è un po' come il concetto di Dio, ci credi o non ci credi. Non è che bisogna essere idealisti per andare da Maratea fino a Scanzano, basta che uno una cosa la vuole veramente. Il nostro è un pellegrinaggio laico verso l'irrilevanza, insomma tante frasi, situazioni. E anche la colonna sonora di un film, Max Gazzè faceva parte proprio del cast, anche in qualità di attore muto in quel caso, di Basilicata Coast to Coast. Realizzò invece per la colonna sonora del film una canzone troppo romantica: guardare la propria donna che si riposa mentre dorme sostanzialmente e sentire il suo respiro. Roulette prontissima, lanciamo la pallina, cerchiamo subito di individuare l'anno giusto.
0: 2010.

0: È il momento più intimo in una storia d'amore, in una relazione. Il respiro reciproco quando si dorme insieme, tu resti un po' sveglio per guardarla dormire mentre dormi. È una celebrazione, anche nel passaggio testuale, io ti voglio celebrare come un prete sull'altare, superando i confini del tempo e dello spazio. È una delle più belle canzoni prodotte in Italia e trasmesse da Radio Kiss Kiss nel corso dei suoi 50 anni di vita, esattamente nel 2010. Vi porto negli anni 80, già molto emozionati, saluto e abbraccio Niccolò da Pisa, che deve dormire 3-4 ore ma resta lì con noi, davvero encomiabili gli amici della sera barra notte anche in questo fine settimana appena iniziato. Bene, negli anni 80 anche gli ascolti televisivi avevano un'altra importanza, cioè tu pensa, quell'anno fantastico nell'edizione del 6 gennaio per l'estrazione dei biglietti della Lotteria Italia totalizzò 27 milioni e 400 mila spettatori. Cioè, se guardi l'Auditel adesso, fare degli ascolti del genere è pressoché impossibile, è aumentata naturalmente la scelta. In quello stesso anno Tony Hadley inaugurò la fase più pop dell'eleganza musicale, anche sotto l'aspetto dell'outfit. Arrivavano gli Spandau Ballet con Gold.
1: 1983.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno. Kiss, kiss.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss! La musica più bella.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Il ponte perfetto tra presente e passato, I Can Wait dall'86, riproposta in questo 26 da Bob Sinclair con la voce di Kaisa. Vi porto negli anni 70, parole nuove a quei tempi: sbarbina, ragazza giovane, compagno, collettivo, l'austerità, il precariato, insomma un movimento di parole che lasciava andare a tanti pensieri positivi, di speranze ma anche di tante difficoltà della generazione che viveva da maggiorenne gli anni 70. E poi la liberazione del desiderio, cioè le parole come desiderio, appunto, bisogno, corpo, venivano inserite per la prima volta nel linguaggio comune e non solo nell'intimità. Poi a Berlino, a quel tempo, si trasferì David Bowie, grazie all'aiuto di Iggy Pop, di Elton John, che cercarono di disintossicarlo proprio da dipendenze molto molto pericolose. Era in studio di registrazione, alla finestra si affacciò David Bowie durante la registrazione di We Could Be Heroes Just For One Day e vide il produttore che si baciava con la corista e gli venne in mente di evolvere il testo parlando di desiderio, di amore, di passione e di essere eroi per un giorno. Lanciamo la pallina e sentiamo di che anno si tratta. Eccolo.
0: 1977.

0: il periodo berlinese di David Bowie, la famosa trilogia, tre album realizzati, ma questa è la canzone per eccellenza del periodo dove Berlino era ancora divisa tra Berlino Est e Berlino Ovest. Finestra dello studio di registrazione si erigeva appena fuori il muro di Berlino, due persone si baciavano lì l'ispirazione per We Could Be Heroes Just For One Day. 23:49, vi porto invece negli anni 10, che viaggio pazzesco che 50 anni di Radio Kiss Kiss. 1976-2026, con la musica più bella all'inizio degli anni 10, un po' di divorzi e separazioni sentimentali, perché il tema separazione è proprio quello del prossimo pezzo. Divorziarono Ashton Kutcher e Demi Moore, ma anche Kim Kardashian e Chris Humphries, Scarlett Johansson, due anni di matrimonio e poi via da Ryan Reynolds, e anche la relazione tanto chiacchierata, tanto gossipata in Italia su tutte le riviste, tra George Clooney e Elisabetta Canalis. Si successe, e proprio il giorno 15 di aprile i Negramaro ed Elisa pubblicarono una canzone dove lasciarsi non era assolutamente un problema, anzi parlava di pace dopo una relazione. Basta così, pallina anno
1: 2011.

Così ci si dovrebbe lasciare, con questa poesia e senza negatività. Che storia fantastica. In Negramaro con Elisa, con Basta Così, che è anche il nostro basta per stasera. Saluto anche Claudio con Anna, una serata meravigliosa, e tanti amici che hanno fatto questo viaggio con noi all'interno di 50, proprio nella realtà, viaggiando e vivendo questo venerdì sera con la musica più bella. Grazie a Giovanni Imperatore in regia. What's Up dei Phonoblondes, parola che non sentirete mai perché cantavano What's Going On, dedicandolo al grande Marvin Gaye nel 1992. A domani alle 15 da Stefano Piccirillo. Chi

0: notte. Vola.
1: Hello. All right, everybody, welcome to
0: da i maestri della musica più bella, la notte. Vola.